0: sono amori che vivono nascosti, timidi come foglie all'ombra. Non chiedono spazio, non cercano applausi. Si nutrono di sguardi rubati, di parole trattenute. Forse non diventeranno mai storia, ma restano ricordo luminoso, una stanza segreta dell'anima. E anche se non sono stati detti ad alta voce, hanno cambiato chi li ha provati. Perché a volte basta sentire senza possedere per sapere di aver amato davvero.
1: Romantica Night. Di notte, specialmente.

0: chiuso gli occhi e ti ho sognata. Eri luce che scendeva dalle scale. Eri voce che rompeva il silenzio. Non mi parlavi, mi guardavi soltanto. In quello sguardo c'era tutto ciò che non so dire. La paura, il desiderio, la certezza che, qualunque cosa accada, io non potrò mai smettere di cercarti. Mi sono svegliato col cuore in fiamme e ho capito che non era un sogno. Era la mia verità travestita da notte.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

0: Il perdono è la forza più rara che esista. Non nasce dal dimenticare, ma dal comprendere. Perdonare non è dire va tutto bene, è riconoscere il male, attraversarlo e decidere di non farne dimora. Significa lasciare che la ferita respiri, che il dolore si trasformi in saggezza. Il perdono non libera l'altro, libera se stesso, perché il rancore è una catena che imprigiona solo chi la porta. E quando il cuore finalmente si alleggerisce, capisci che la pace non si chiede, si costruisce, un respiro alla volta.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note della

0: Ho ascoltato la notte e mi è sembrata un libro aperto. Ogni pagina era una stella, ogni parola un ricordo di te. Ho letto piano, con timore di perdermi. E più leggevo, più capivo che la storia non era del cielo, ma la nostra, scritta senza penna, scritta senza fine, incisa nel respiro che unisce il mio cuore al tuo.
1: Romantica Night, la notte più romantica, alla radio.

0: amo, come si ama la notte stellata. Non la comprendo fino in fondo, non posso contarne ogni luce, ma resto lì, incantato, a contemplarla. Tu sei mistero e splendore insieme, sei l'immensità che non posso possedere. Eppure basta alzare lo sguardo per sapere che ci sei. Così è il mio amore. Non pretende di spiegarti. Gli basta sentirti brillare sopra il mio cammino oscuro.
1: Romantica Night. Di notte, specialmente.

0: won't you tell her?
1: La delusione è una lente che mette a fuoco la verità. Ci fa male, ma toglie la nebbia. Quando qualcuno ti mostra il suo limite, non odiarlo. Ringrazialo per averti insegnato il tuo. Ogni ferita è una scuola di chiarezza. Dopo la delusione, i colori tornano più nitidi, le parole più pesate, i gesti più sinceri. E anche se fa male, sapere chi non merita è un atto d'amore verso se stessi.
2: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

Se una nota ti basta per ricordare un amore, se una voce alla radio ti fa tornare il sorriso, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

se ogni viaggio ha la sua colonna sonora e la tua è fatta di emozioni, di parole che conosci a memoria, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

Ma che ci fai tu qui? Sai che a momenti io non ti riconoscevo. Se puoi

se credi che l'amore non passi mai di moda, che ogni canzone racconti una storia vera, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: In estate non c'è di meglio che portare in tavola la mozzarella.
1: Sì, ma...
0: Quella di bufala.
1: Certo, ma...
0: Buona, morbida.
1: E se ti dicessi una mozzarella con un cuore blu?
0: È una novità?
1: Sì, è la novità dell'estate della Tramontina. Mozzarella di bufala e all'interno un cuore di gorgonzola DOP.
0: Mmm, il gusto raddoppia.
1: Cuore blu, la sorpresa è nel suo cuore.
0: In esclusiva dalla Tramontina, caseificio dal 1952.
2: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
3: Figli delle stelle, l'oroscopo romantico del giorno.
4: Buon martedì a tutti da Roberto, eccoci all'11 agosto 2026 a questo nuovo appuntamento con l'oroscopo. Partiamo dall'Ariete. Difenderete le vostre posizioni con un coraggio che scoraggerà ogni possibile oppositore. Siate però aperti al compromesso se questo può velocizzare i vostri piani. Toro, gestirete le vostre risorse finanziarie con una prudenza che vi permetterà passi importanti. La vostra concretezza sarà la chiave per risolvere una pendenza economica. Gemelli, sarete cercati per la vostra capacità di trovare soluzioni ingegnose a problemi tecnici. La vostra rete di contatti si rivelerà preziosa per ottenere informazioni utili. Cancro, una spinta emotiva vi porterà a cambiare rotta in una questione che vi stava a cuore. Saprete adattarvi alle nuove circostanze con una sensibilità davvero rara. Leone, vivrete ore di grande ispirazione in cui i vostri talenti naturali saranno molto evidenti. Sarete fieri della vostra strada e del rispetto che siete riusciti a guadagnare. Vergine, risolverete una questione burocratica organizzativa che si portava avanti da tempo. La vostra logica sarà il punto di forza che vi farà distinguere nel gruppo. Bilancia, riuscirete ad accontentare le esigenze di tutti con una diplomazia che rasenta la perfezione. La vostra presenza armoniosa sarà essenziale per il benessere di tutti quelli che vi circondano. Scorpione, andrete dritti all'essenziale senza lasciarvi distrarre da discorsi vacui o poco sinceri. La vostra schiettezza colpirà nel segno portando chiarezza immediata. Sagittario, sarete attratti da nuove forme di conoscenza che stimoleranno la vostra mente vivace. Un incontro intellettuale si rivelerà molto più proficuo del previsto. Capricorno, costruirete basi solide per un successo che vedrete concretizzarsi nei prossimi mesi. La vostra perseveranza è il segreto che vi permette di superare ogni sfida. Acquario, esprimerete la vostra creatività in modi insoliti guadagnandovi il plauso di chi vi circonda. La vostra capacità di innovare vi renderà leader in un settore di nicchia. Pesci, comprenderete le intenzioni nascoste di chi vi sta di fronte grazie a un'intuizione acuta. Usate questa consapevolezza per proteggere i vostri interessi personali. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti. Da Roberto, una buonissima giornata a tutti.
3: Non hai fatto in tempo a seguire il tuo segno? Riascoltalo su romanticaradio.it alla sezione oroscopo Figli delle Stelle.

caffè c'è, Monia Braga che sono io ci sono, Simone Serpone alla parte tecnica c'è, e allora insomma ci siamo tutti. Voi ci siete? Beh, a quest'ora siete in tanti, ma molti si devono ancora svegliare. Ci diamo il buongiorno insieme in questo martedì 11 agosto con tante belle canzoni d'amore. A tenervi compagnia ovviamente arriva subito Edoardo Vianello con Da Molto Lontano e tra poco anche Ornella Vanoni, Eternità. Buongiorno romantici.

0: Ci sono giorni che restano per sempre nel cuore.
1: Il giorno del tuo matrimonio merita eleganza, stile e la scelta giusta.
0: Da Punto Zero Uomo trovi abiti da cerimonia per lo sposo e per il testimone, a partire da 180 euro. E se cerchi la vestibilità perfetta, trovi anche un vasto assortimento di misure grandi.
1: Prenota ora il tuo appuntamento 081 253 04 86.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

Ancora buongiorno cari romantici all'ascolto, è martedì 11 agosto, siamo nel clou di questa bella settimana, la settimana delle ferie per eccellenza. Io vi immagino in vacanza, ma non tutti, molti saranno ancora al lavoro, molti si staranno svegliando presto perché la loro sveglia suona in effetti all'alba e sono già in nostra compagnia, grazie veramente di cuore come sempre. Allora 331 240 78 78, linea WhatsApp per dare il via anche ai nostri buongiornissimo caffè che tanto ci piacciono, fatemi sapere se siete collegati e intanto vi regalo Roberto Vecchioni, Vorrei e tra poco anche La Rettore con Io o Te.

0: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
1: Arredissima.
2: Scappa dal caldo. All'Oasi Rio Freddo, la frescura della sorgente del Rio Freddo incontra l'alta cucina. Vieni a scoprire il menù gourmet Fresca Estate. Un percorso sensoriale unico a base della nostra trota certificata, dove tutto è freschissimo e lavorato al momento. Sei portate d'autore leggere e deliziose. Tra tartare, carpacci e filetti gourmet a soli 20 euro. Meno di due panini e un'acqua in autostrada. Posti limitati. Per raggiungerci, imposta Oasi Rio Freddo Buon Abitacolo su Google Maps. Ma per andare sul sicuro, prenota al 329 102 13 39 o consulta la nostra pagina Facebook.
3: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

0: Nello shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.
1: Attenzione, attenzione, siamo pronti ad andare a scoprire questa giornata dell'11 agosto, partendo come sempre dai santi. Oggi si festeggia Santa Chiara d'Assisi, fondatrice delle Clarisse, è la patrona della televisione, delle telecomunicazioni, perché si dice che vide la messa proiettata sul muro della sua stanza. Oggi è anche la giornata mondiale del gatto e magari ne parleremo nel corso della nostra mattinata. In questa giornata c'è un fatto in assoluto da segnalare, perché nel 1934 apriva la prigione di Alcatraz su un'isola della Baia di San Francisco. Ovviamente è una prigione, un luogo del non ritorno che abbiamo visto anche in tanti film, ad esempio nel 79 nel famosissimo Fuga da Alcatraz con Clint Eastwood. E voi avete qualcosa da segnalare? Cosa è successo in questa giornata nel vostro passato? Beh, perché no? 331 240 78 78. Nel frattempo la musica romantica, arriva Patti Pravo con La Bambola e tra poco anche Anna Ox e Fausto Leali, Ti lascerò.

0: L'estate è il tempo delle giornate più luminose, dei momenti da vivere con calma, delle cose semplici che fanno stare bene.
1: Anche fare la spesa può diventare più semplice con la qualità, la freschezza e la convenienza di Sole 365.
0: E con Così Comodo fai la spesa online dove vuoi, quando vuoi, mentre ti godi il tuo tempo.
1: Sole 365.
0: La spesa, tranquilli.
1: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.

0: Romantica Radio, sono Mario, siete favolosi con tutte le vostre canzoni. Buon proseguo.
1: Romantica Radio, e chi si dimentica di voi anche con questo calore? Io penso che siete un refrigerio, quindi vale la pena ascoltarvi sempre. Bacioni da Immacolata, da Sarno.
2: Tanti modi per dire che sei romantico. Lascia un vocale al 331 240 7878 e sarai in onda su Ciao Romantica.
3: Oggi è l'11 agosto, è anche la giornata mondiale del gatto, si celebrano quindi i nostri amici felini, è una giornata perfetta per coccole extra, per tante foto, e allora aspetto le foto dei vostri gatti, anch'io ne ho uno stupendo da un anno, ma da quando è entrato nelle nostre case, nella mia casa, insomma, ce ne siamo tutti innamorati perché è stupendo. Aspetto le foto dei vostri gatti, 331-240-7878. Intanto tra poco chiudiamo quest'ora anche con lo spazio dedicato all'oroscopo. Subito i vicini di casa con 15 anni e tra poco anche Alan Sorrenti, credimi, non voglio perderti.

Io ti penso come se ci fosse dentro il mio silenzio la tua voce calda. Io ti penso come se dal vento mi cadessi addosso.

0: di tutto un euro, abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero combinato Haier, classe C, Total No Frost, con extra capacità di 409 litri, a 579 euro, fino al 23 agosto, solo da un euro.
1: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
2: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende. Playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand. Raccontato con emozione.
3: Figli delle stelle, l'oroscopo romantico del giorno.
4: Buon martedì a tutti da Roberto, eccoci all'11 agosto 2026 a questo nuovo appuntamento con l'oroscopo. Partiamo dall'Ariete. Difenderete le vostre posizioni con un coraggio che scoraggerà ogni possibile oppositore. Siate però aperti al compromesso se questo può velocizzare i vostri piani. Toro, gestirete le vostre risorse finanziarie con una prudenza che vi permetterà passi importanti. La vostra concretezza sarà la chiave per risolvere una pendenza economica. Gemelli, sarete cercati per la vostra capacità di trovare soluzioni ingegnose a problemi tecnici. La vostra rete di contatti si rivelerà preziosa per ottenere informazioni utili. Cancro, una spinta emotiva vi porterà a cambiare rotta in una questione che vi stava a cuore. Saprete adattarvi alle nuove circostanze con una sensibilità davvero rara. Leone, vivrete ore di grande ispirazione in cui i vostri talenti naturali saranno molto evidenti. Sarete fieri della vostra strada e del rispetto che siete riusciti a guadagnare. Vergine, risolverete una questione burocratica organizzativa che si portava avanti da tempo. La vostra logica sarà il punto di forza che vi farà distinguere nel gruppo. Bilancia, riuscirete ad accontentare le esigenze di tutti con una diplomazia che rasenta alla perfezione. La vostra presenza armoniosa sarà essenziale per il benessere di tutti quelli che vi circondano. Scorpione, andrete dritti all'essenziale senza lasciarvi distrarre da discorsi vacui o poco sinceri. La vostra schiettezza colpirà nel segno portando chiarezza immediata. Sagittario, sarete attratti da nuove forme di conoscenza che stimoleranno la vostra mente vivace. Un incontro intellettuale si rivelerà molto più proficuo del previsto. Capricorno, costruirete basi solide per un successo che vedrete concretizzarsi nei prossimi mesi. La vostra perseveranza è il segreto che vi permette di superare ogni sfida. Acquario, esprimerete la vostra creatività in modi insoliti guadagnandovi il plauso di chi vi circonda. La vostra capacità di innovare vi renderà leader in un settore di nicchia. Pesci, comprenderete le intenzioni nascoste di chi vi sta di fronte grazie a un'intuizione acuta. Usate questa consapevolezza per proteggere i vostri interessi personali. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti. Da Roberto, una buonissima giornata a tutti.
3: Non hai fatto in tempo a seguire il tuo segno? Riascoltalo su romanticaradio.it alla sezione oroscopo Figli delle Stelle.
5: Noi siamo figli delle stelle.
6: Eccomi, pronta per una nuova ora romantica, ancora buongiorno, ci facciamo un altro caffettino virtuale insieme, che dite, a quest'ora secondo me ci sta, e come? 331-240-7878, tra poco la collection musicale Radiolina sulla spiaggia, intanto apriamo questa nuova romantica ora di questo martedì 11 agosto con Petula Clark, Downtown, e tra poco Mango Zemina con Luce, su Romantica Radio.

se dopo una canzone resti in silenzio, perché le parole non servono più, se ti basta un'emozione per capire tutto, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
1: Quando il sole tramonta sulla costiera amalfitana, c'è un luogo dove le emozioni prendono vita. Benvenuti all'Arena del Mare di Minori, città del gusto. Dal 14 al 31 agosto, un viaggio tra spettacolo, musica e grandi emozioni. Lina Sastri, Edoardo De Crescenzo, Biagio Izzo, Fabrizio Fierro e Aurelio Fierro. E poi l'esclusiva Arena Stellata, il gran galà con chef stellati, DJ set sul mare, eventi, sapori e tante sorprese in una delle cornici più affascinanti d'Italia. Benvenuti all'Arena del Mare di Minori, città del gusto. Dal 14 al 31 agosto.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
4: Radiolina sulla spiaggia. Chiudi gli occhi e torna dove l'estate non finisce mai.

Andiamo come sempre a scoprire i compleanni di questa giornata. Oggi sarebbe stato il compleanno di una leggenda assoluta del wrestling, cioè Hulk Hogan, che purtroppo ci ha lasciato giusto lo scorso anno, e tra l'altro secondo me era anche questo periodo. Per quanto riguarda i compleanni, oggi è anche il compleanno di Massimiliano Allegri, allenatore del calcio italiano, insomma, che tanto abbiamo amato, insomma, sicuramente per chi ama il calcio. Tra l'altro si parla tanto di calcio ultimamente per quanto riguarda la nazionale, ma questo è un altro discorso. Dai che torniamo alla musica su Romantica Radio Celeste con Lascia Che Sia, e tra poco arriva anche un bel momento karaoke perché ci cantiamo tutti insieme Un'avventura di Lucio Battisti.

0: Non perdere il salva euro menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95€.
1: E un gelatino o uno stuzzichino?
0: Sì, e con 1,50€ in più scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Mi piaci.
4: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
3: Mi piaci.
5: La nostra mattinata romantica dell'11 agosto prosegue con tante belle canzoni d'amore. Tra pochissimo, dagli anni 70, arriva Sergio Leonardi con Non ti scordare di me. È una canzone d'amore struggente. Lui parte e chiede alla persona amata di non dimenticarlo. Insomma, un brano d'amore che noi amiamo particolarmente. Subito invece Drupi, sempre dagli anni 70, era il 73, tra l'altro qui c'era l'accoppiata Drupi Bigazzi Polito, è uno dei pezzi più iconici di quel periodo. Negli anni poi l'hanno anche rifatta tantissimi, anche in spagnolo, Me Voy. In questo caso ovviamente ci ascoltiamo l'originale, Drupi, Vado Via, su Romantica Radio.

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Il tuo giorno da sogno merita qualcosa di speciale.
3: Da Punto Zero trovi una splendida selezione sposa, elegante e romantica, pensata per valorizzarti nel momento più importante.
2: Modelli da sposa a partire da 350 euro. Damigella a partire da 80 euro.
3: Scopri le collezioni su puntozeromoda.it o chiamalo 081 7373 324.
2: Punto Zero. Punto e basta.
4: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.

pazzo scatenato che ero io, chissà dove è finito. Odiosa timidezza, lo sguardo mio a casa.

0: Ciao Romantica Radio, vi ascolto in DAB, dall'Abruzzo, sempre in macchina con la vostra buona compagnia. Grazie. Ciro di Napoli.
1: Ciao a tutti ascoltatori di TV Romantica, vi mandiamo un saluto, io e le mie quattro amiche che siamo appena arrivate a Ischia.
2: Ciao!
1: Vi ascoltiamo sempre. Un bacione!
3: Registra ora un vocale al 331-240-7878. Il tuo messaggio verrà trasmesso su Ciao Romantica, lo spazio dedicato ai romantici sognatori. Romantica.
4: È già pronto Roberto, tra poco ci racconterà l'oroscopo, segno per segno, cosa dicono le stelle. Rimanete con noi, speriamo in cose positive, giustamente, ma noi prendiamo tutto. Tra poco chiudiamo anche questa seconda ora insieme e lo facciamo ascoltandoci Franco Simone, Tentazione, e tra poco anche Franco Fasano, e quel giorno non mi perderai più qui su Romantica Radio.

se ascolti la pioggia e pensi a qualcuno, se ogni goccia batte a tempo col tuo cuore, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Scappa dal caldo. All'Oasi Rio Freddo, la frescura della sorgente del Rio Freddo incontra l'alta cucina. Vieni a scoprire il menù gourmet Fresca Estate, un percorso sensoriale unico a base della nostra trota certificata, dove tutto è freschissimo e lavorato al momento. Sei portate d'autore leggere e deliziose, tra tartare, carpacci e filetti gourmet a soli 20 euro, meno di due panini e un'acqua in autostrada. Posti limitati. Per raggiungerci, imposta Oasi Rio Freddo Buon Abitacolo su Google Maps, ma per andare sul sicuro, prenota al 329 102 13 39 o consulta la nostra pagina Facebook.
3: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331 240 7878. 331 240 7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
4: Figli delle stelle, l'oroscopo romantico del giorno.
5: Buon martedì a tutti da Roberto, eccoci all'11 agosto 2026 a questo nuovo appuntamento con l'oroscopo. Partiamo dall'Ariete. Difenderete le vostre posizioni con un coraggio che scoraggerà ogni possibile oppositore. Siate però aperti al compromesso se questo può velocizzare i vostri piani. Toro, gestirete le vostre risorse finanziarie con una prudenza che vi permetterà passi importanti. La vostra concretezza sarà la chiave per risolvere una pendenza economica. Gemelli, sarete cercati per la vostra capacità di trovare soluzioni ingegnose a problemi tecnici. La vostra rete di contatti si rivelerà preziosa per ottenere informazioni utili. Cancro, una spinta emotiva vi porterà a cambiare rotta in una questione che vi stava a cuore. Saprete adattarvi alle nuove circostanze con una sensibilità davvero rara. Leone, vivrete ore di grande ispirazione in cui i vostri talenti naturali saranno molto evidenti. Sarete fieri della vostra strada e del rispetto che siete riusciti a guadagnare. Vergine, risolverete una questione burocratica organizzativa che si portava avanti da tempo. La vostra logica sarà il punto di forza che vi farà distinguere nel gruppo. Bilancia, riuscirete ad accontentare le esigenze di tutti con una diplomazia che rasenta la perfezione. La vostra presenza armoniosa sarà essenziale per il benessere di tutti quelli che vi circondano. Scorpione, andrete dritti all'essenziale senza lasciarvi distrarre da discorsi vacui o poco sinceri. La vostra schiettezza colpirà nel segno portando chiarezza immediata. Sagittario, sarete attratti da nuove forme di conoscenza che stimoleranno la vostra mente vivace. Un incontro intellettuale si rivelerà molto più proficuo del previsto. Capricorno, costruirete basi solide per un successo che vedrete concretizzarsi nei prossimi mesi. La vostra perseveranza è il segreto che vi permette di superare ogni sfida. Acquario, esprimerete la vostra creatività in modi insoliti guadagnandovi il plauso di chi vi circonda. La vostra capacità di innovare vi renderà leader in un settore di nicchia. Pesci, comprenderete le intenzioni nascoste di chi vi sta di fronte grazie a un'intuizione acuta. Usate questa consapevolezza per proteggere i vostri interessi personali. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti. Da Roberto, una buonissima giornata a tutti.
4: Non hai fatto in tempo a seguire il tuo segno? Riascoltalo su romanticaradio.it alla sezione oroscopo Figli delle Stelle.
6: Noi siamo figli delle stelle.
7: Quando sono le 8 passate da pochissimo, eccomi pronta ad affrontare l'ultima ora insieme a voi. Monia Braga con voi fino alle 9, poi arriverà anche Ornella. Tra poco Johnny Dorelli con Domani che farai, ma subito beh, un pezzo fantastico degli anni 90, 1991 per l'esattezza, una ballad che entra dritta al cuore. Loro sono un duo olandese, quindi avrete già capito che mi riferisco ai Ten Sharp. Ce li ascoltiamo con You qui su Romantica Radio.
8: Romantica.
9: Romantica. Le dolci note del mattino.

se al mattino la prima cosa che accendi è la radio e non il mondo. Se una melodia ti fa sorridere prima ancora del caffè, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Ciao, sono Luca Onestini. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Vuoi morbidezza e resistenza? Cioè, comprami subito la carta igienica da 12 rotoli a 5,99€. Trovi anche l'asciugatutto Comprami Spesso 3 veli 6 rotoli a 4,99€. E trovi in offerta anche la bobina Comprami Sempre a 3,99€. Tanta carta di qualità per una scorta adatta a tutti i bisogni. Sentito che offerte? Acqua e sapone, oltre la convenienza.
1: Quando il sole tramonta sulla costiera amalfitana, c'è un luogo dove le emozioni prendono vita. Benvenuti all'Arena del Mare di Minori, città del gusto. Dal 14 al 31 agosto, un viaggio tra spettacolo, musica e grandi emozioni. Lina Sastri, Edoardo De Crescenzo, Biagio Izzo, Fabrizio Fierro e Aurelio Fierro. E poi l'esclusiva Arena Stellata, il gran galà con chef stellati, DJ set sul mare, eventi, sapori e tante sorprese in una delle cornici più affascinanti d'Italia. Benvenuti all'Arena del Mare di Minori, città del gusto, dal 14 al 31 agosto.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

Temperature alte? Beh, siamo ad agosto, quindi non lamentiamoci, ma restiamo belli freschi e noi di Romantica Radio abbiamo sempre voglia di allegria. Per divertirci ancora di più scrivete adesso sole e mare con il vostro nome e la città da dove ci ascoltate, da dove scrivete al 331-240-7878 perché il più veloce conquisterà il nostro profumatore. Allora mandate subito un messaggio.

0: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

0: nello shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.
1: Romantica News.
2: Buongiorno dalla redazione. È salito da almeno 132 morti e oltre 570 feriti il bilancio del terremoto di magnitudo 7.4 che ha colpito la Colombia. 5 tra le capitali dipartimentali restano in allerta rossa. Nuovo attacco russo su Kiev. Il sindaco della capitale ucraina ha riferito che la città è sotto il fuoco di missili balistici russi. Le truppe di Mosca hanno attaccato nella notte anche Sumy. Gli aeroporti di Shanghai hanno cancellato centinaia di voli a causa della tempesta tropicale Dolphin che ha scaricato forti piogge sulla Cina orientale. Almeno 760.000 persone sono state costrette ad un trasferimento preventivo. Tragedia in Campania, in provincia di Benevento, un 17enne egiziano si è tuffato nelle acque del fiume Volturno ma non è più riemerso. Il giovane era in compagnia di amici, tutti ospiti di una comunità per minori nel Casertano. Voltiamo pagina, allo sport. Arrivano le prime medaglie per l'Italia nella prima giornata degli europei di atletica. Fabbri vince l'oro nel getto del peso, confermandosi campione d'Europa. Sul podio anche Ware argento. Zain Abdosso chiude settima la finale dei 100 metri femminili. L'europeo di Mattia Furlani è invece già finito per un infortunio al primo salto delle qualificazioni. Va in finale nel lungo Francesco Insoli. Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
3: Romantica News, l'informazione appena ascoltata su Romantica Radio. Siamo pronti ad ascoltarci anche Luigi Tenco con Mi sono innamorato di te, tra poco anche gli Animals, The House of the Rising Sun, e tra poco ti sblocco un ricordo, e se vi dico audiocassetta, musicassetta, che poi si prendevano le birobicche e si arrotolava perché il nostro usciva, mamma mia, quanti ricordi. Tra poco questa bella rubrica qui su Romantica Radio.

0: non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95€.
1: E un gelatino o uno stuzzichino?
0: Sì, e con 1,50€ in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
2: Perché scegliere BCC di Aquara?
3: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
2: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
3: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
2: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
3: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
2: BCC di Aquara, da sempre al tuo fianco.
4: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te. Ti sblocco un ricordo.
5: Agli inizi degli anni 70, le case degli italiani furono letteralmente invase dalle audiocassette o musicassette. Una vera e propria cassettina al cui interno un nastro custodiva la nostra musica preferita. Per molto tempo, insieme ai dischi in vinile, è stato uno dei supporti più diffusi per la distribuzione e l'ascolto di contenuti audio. Ma vi è mai capitato che il nastro si bloccasse nei meccanismi di riproduzione? Riuscivate a liberarlo? Vediamo se vi sblocchiamo un ricordo. Qual era il metodo più usato e meno scientifico per riavvolgere il nastro e recuperare la nostra amata cassettina? Sì, bravi! Usare una penna o una matita al centro della bobina. Chissà quante volte lo avete fatto. E mentre gli italiani cominciavano a conoscere questo oggettino del desiderio, in Italia si cantava così.

0: perché.
1: E pensare che una delle prime pubblicità studiate per far conoscere le musicassette letteralmente dicevano più piccola di un pacchetto di sigarette.
2: Ve lo ricordavate? Ti sblocco un ricordo. In onda su Romantica Radio e in podcast sul sito www.romanticaradio.it.
3: Ascolto Romantica Radio perché ci fa tornare indietro di 30 anni, forse anche di più. Sì, molti, molti di più. Grazie di esistere, Romantica.
4: Ciao Romantica Radio, da Carmine e Vincenzo. Siamo in viaggio per lavoro e ci state facendo divertire, ci fate ricordare bellissimi tempi. E grazie di esistere.
5: Lascia il tuo messaggio a Ciao Romantica al 331-240-7878. Le tue parole arriveranno direttamente al cuore di chi ti ascolta.

già prontissimo Ornella, tra l'altro questa mattina è arrivata in costume, probabilmente si prevede un tuffo in piscina dopo la diretta, speriamo non nel mentre, giustamente, anche perché ancora la piscina in radio non l'abbiamo. Allora, siamo pronti a salutarci con Renato Zero, Tussina, Cosa Grande e tra poco anche i Pooh con In Diretta nel Vento. Un bacio da Monia Braga, rimanete qui su Romantica Radio, vi aspetto anche domani, come sempre, la mattina prestissimo, dalle 6, vorrei dormire un'ora in più, no, dalle 6 sono qui. Un bacio da Monia Braga.

0: In estate non c'è di meglio che portare in tavola la mozzarella.
1: Eh sì, ma...
0: Quella di bufala.
1: Certo, ma...
0: Buona, morbida.
1: E se ti dicessi una mozzarella con un cuore blu?
0: È una novità?
1: Sì, è la novità dell'estate della Tramontina. Mozzarella di bufala e all'interno un cuore di gorgonzola DOP.
0: Mmm, il gusto raddoppia.
1: Cuore blu, la sorpresa è nel suo cuore.
0: In esclusiva dalla Tramontina, caseificio dal 1952.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozione.

E andiamo caricati dagli applausi del non pubblico di Romantica Radio. Buongiorno, buon martedì 11 agosto anche da Ornella Rauccio. Un abbraccio a Monia che, come sempre, vi ha spalancato la giornata dalle 6 di questa mattina. Noi insieme arriveremo fino a mezzogiorno. Ringrazio già da questo momento quel magico ometto che è in regia, che è Simone Serpone, e vi do subito i nostri contatti. Questo è il numero 331 240 78 78, il mio indirizzo di posta elettronica ornella@romanticaradio.it. Vi aspetto in tanti come sempre per condividere tutto quello che accadrà in questa mattinata di quasi ferragosto, perché ci stiamo arrivando. Questa è la settimana che ci porterà proprio lì, ma Romantica Radio è sempre aperta per ferie e quindi aperta alla musica romantica. Ci saranno tra poco i Mattia Bazar da Sanremo 85 con Souvenir, e subito partiamo con Viola, Valentino e Comprami.

Se cammini tra le luci della sera e ogni canzone sembra parlare di te, se in quel momento senti che non sei solo, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Quando il sole tramonta sulla costiera amalfitana, c'è un luogo dove le emozioni prendono vita. Benvenuti all'Arena del Mare di Minori, città del gusto. Dal 14 al 31 agosto, un viaggio tra spettacolo, musica e grandi emozioni. Lina Sastri, Edoardo De Crescenzo, Biagio Izzo, Fabrizio Fierro e Aurelio Fierro. E poi l'esclusiva Arena Stellata, il gran galà con chef stellati, DJ set sul mare, eventi, sapori e tante sorprese in una delle cornici più affascinanti d'Italia. Benvenuti all'Arena del Mare di Minori, città del gusto, dal 14 al 31 agosto.
1: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Friggitrice ad aria verticale Moulinex Crispy Stack, massima croccantezza, minimo ingombro, a 199 euro. Fino al 23 agosto, solo da Unieuro. Parole,
2: parole, parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica, sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
3: Radiolina sulla spiaggia. Chiudi gli occhi e torna dove l'estate non finisce mai. No.

0: Radiolina sulla spiaggia, la colonna sonora delle estati italiane. Solo su Romantica, solo da noi.
1: Che bello tornare alle estati di una volta con la radiolina sulla spiaggia, e lo rifaremo anche più tardi. Adesso celebriamo come sempre un personaggio famoso che è nato in passato proprio in questa data. 11 di agosto del 1949 nasce il cantautore, musicista e compositore americano Eric Carmen. Enorme il suo successo del 75, mutuando buona parte della seconda di Rachmaninoff, viene fuori il grande successo di All By Myself, utilizzato anche nella cinematografia. Cito solo un esempio: Il diario di Bridget Jones. Torniamo alla musica italiana, lo facciamo tra poco con Gianni Nazzaro dal 74, e questo sì che amore. Subito arriva intrigante, fammi toccare, Alberto Kelly.

0: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
1: Arredissima.
2: Ci sono giorni che restano per sempre nel cuore.
3: Il giorno del tuo matrimonio merita eleganza, stile e la scelta giusta.
2: Da Punto Zero Uomo trovi abiti da cerimonia per lo sposo e per il testimone, a partire da 180 euro. E se cerchi la vestibilità perfetta, trovi anche un vasto assortimento di misure grandi.
3: Prenota ora il tuo appuntamento 081 253 04 86.
2: Punto Zero. Punto e basta.
4: Mi piaci.
5: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
4: Mi piaci.
6: E adesso vi porto all'11 agosto del 1934 per rivivere insieme un accadimento speciale. In quella data il carcere militare di Alcatraz, isola del Pacifico orientale appartenente alla municipalità di San Francisco, diventa prigione federale di massima sicurezza. E anche lì questa è una località, un luogo particolare che ispira tanta filmografia. Insomma, ce ne sono di film in giro che trattano, dico uno tra tutti, Fuga da Alcatraz, ma ce ne sono tantissimi. Tantissime sono le belle canzoni d'amore, le più belle le suoniamo noi perché suonano solo qui su Romantica Radio. Facciamo un tuffo negli anni 60 e andremo tra poco al 68 con Adriano Celentano e Una carezza in un pugno. E subito arriva Blue Eyes, Frank Sinatra dal 67 con The World We Knew.

0: Scappa dal caldo. All'Oasi Rio Freddo, la frescura della sorgente del Rio Freddo incontra l'alta cucina. Vieni a scoprire il menù gourmet Fresca Estate, un percorso sensoriale unico a base della nostra trota certificata, dove tutto è freschissimo e lavorato al momento. Sei portate d'autore leggere e deliziose, tra tartar, carpacci e filetti gourmet a soli 20 euro. Meno di 2 panini e un'acqua in autostrada. Posti limitati. Per raggiungerci, imposta Oasi Rio Freddo Buon Abitacolo su Google Maps. Ma per andare sul sicuro, prenota al 329 102 13 39 o consulta la nostra pagina Facebook.
1: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e LEDWALL, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.

0: Salve, io sono Silvana e chiamo dalla Germania. Questa musica mi ricorda tanto il mio papà che non c'è più, le bellissime canzoni che fanno emozionare, che fanno battere il cuore di più, fanno bollire il sangue con tanto, tanto, tanto affetto. Un salutano grande. Ciao.
1: Romantica, sono Giovanna da Salerno e sono una romantica come la vostra radio. Un bacione, grazie e buon tutto.
2: Ami la vita e hai un cuore grande? Sei uno di noi. Lascia il tuo vocale al 331-240-7878 e lasciati emozionare da Romantica Radio.

L'evento che stiamo per rivivere ha avuto risonanza davvero mondiale perché l'11 agosto del 1966 i Beatles arrivarono negli Stati Uniti per la loro decima e ultima tournée. Quella stessa sera John Lennon fu intervistato in una conferenza stampa per spiegare la famosa frase che li aveva un po' fatti diventare invisi all'America bacchettona, che diceva: al momento i Beatles sono più famosi di Gesù. E lui dichiarò in questa conferenza stampa che non era stata sua intenzione fare paragoni, ma sottolineare la percezione del pubblico in un periodo di declino della fede tra i giovani. Detto questo, molti la ricorderanno questa storia, di sicuro. Molti di sicuro ricorderanno le canzoni che stanno per arrivare. Avremo Paese di Nicola Di Bari, subito il retro del 45 giri Tu di Umberto Tozzi del 78, che era questa bellissima Perdendo Anna.

Se credi ancora nei piccoli gesti, in un mazzo di fiori, in un messaggio scritto col cuore, se per te l'amore è la musica più bella, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: L'estate è il tempo delle giornate più luminose, dei momenti da vivere con calma, delle cose semplici che fanno stare bene.
1: Anche fare la spesa può diventare più semplice con la qualità, la freschezza e la convenienza di Sole 365.
0: E con Così Comodo fai la spesa online dove vuoi, quando vuoi, mentre ti godi il tuo tempo.
1: Sole 365.
0: La spesa, tranquilli.
2: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95€.
3: E un gelatino o uno stuzzichino?
2: Sì, e con 1,50€ in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
4: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
5: Rieccomi a darvi ancora una volta il buongiorno da Romantica Radio, da tutti noi, da Ornella Rauccio, da Simone Serpone, insieme fino a mezzogiorno ancora. E vi ricordo ancora una volta i nostri contatti, siete in tanti già a scrivere, per cui grazie davvero a tutti e a tutti quelli che stanno mandando appunto ogni tipo di contributo al 331 240 7878. E allora, tra gli altri, vorrei salutare e ringraziare Domenico da Salerno, che scrive: è proprio vero, la musica è vita, non si potrebbe vivere senza di essa e senza Romantica Radio. Hai visto? Un po' parafrasando quello che era la frase di un famoso spot pubblicitario, no? Che vita sarebbe senza, ecco, quella cosa lì che non si può dire, ma in questo caso sostituiamo con Romantica Radio e sostituiamo ancora con le nostre canzoni romantiche. Facciamo una full immersion in Sanremo di 2 anni diversi. E allora, Nada, che lo vinse nel 71 con Il cuore uno zingaro, e subito Sanremo 72 c'era anche Claudio Baglioni con Non voglio innamorarmi mai.

Se una canzone ti riporta a un'estate lontana, se chiudi gli occhi e senti ancora il profumo del mare, il battito del cuore di chi amavi, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: In estate non c'è di meglio che portare in tavola la mozzarella.
1: Eh sì, ma...
0: Quella di bufala.
1: Certo, ma...
0: Buona, morbida.
1: E se ti dicessi una mozzarella con un cuore blu?
0: È una novità?
1: Sì, è la novità dell'estate della Tramontina. Mozzarella di bufala e all'interno un cuore di gorgonzola DOP.
0: Mmm, il gusto raddoppia.
1: Cuore blu, la sorpresa è nel suo cuore.
0: In esclusiva dalla Tramontina, caseificio dal 1952.
2: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
3: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

0: momento andiamo al 1975 con Jackie James e I Need Your Love.
1: Romantica.
2: Romantica. Il suono speciale di ogni mattina.

0: Ciao, sono Luca Onestini. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Le creme idratanti Acqua alle Rose sono a 6,99€, le acque micellari a 2,99€ e per una freschezza unita ad efficacia prova i nuovi tonici infusi con siero a 4,99€. E solo da acqua e sapone, con due prodotti Acqua alle Rose, in omaggio un mini tonico da viaggio da 100 ml. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
1: Scappa dal caldo. All'Oasi Rio Freddo, la frescura della sorgente del Rio Freddo incontra l'alta cucina. Vieni a scoprire il menù gourmet Fresca Estate, un percorso sensoriale unico a base della nostra trota certificata, dove tutto è freschissimo e lavorato al momento. Sei portate d'autore leggere e deliziose, tra tartare, carpacci e filetti gourmet a soli 20 euro, meno di due panini e un'acqua in autostrada. Posti limitati. Per raggiungerci, imposta Oasi Rio Freddo Buon Abitacolo su Google Maps, ma per andare sul sicuro, prenota al 329 102 13 39 o consulta la nostra pagina Facebook.
2: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

0: shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.
1: Romantica News.
2: Buongiorno dalla redazione. Salito ad almeno 132 morti e oltre 570 feriti il bilancio del terremoto di magnitudo 7.4 che ha colpito la Colombia. 5 tra le capitali dipartimentali restano in allerta rossa. Nuovo attacco russo su Kiev. Il sindaco della capitale ucraina ha riferito che la città è sotto il fuoco di missili balistici russi. Le truppe di Mosca hanno attaccato nella notte anche Sumi. Gli aeroporti di Shanghai hanno cancellato centinaia di voli a causa della tempesta tropicale Dolphin che ha scaricato forti piogge sulla Cina orientale. Almeno 760.000 persone sono state costrette ad un trasferimento preventivo. Tragedia in Campania, in provincia di Benevento, un 17enne egiziano si è tuffato nelle acque del fiume Volturno ma non è più riemerso. Il giovane era in compagnia di amici, tutti ospiti di una comunità per minori nel Casertano. Voltiamo pagina, allo sport. Arrivano le prime medaglie per l'Italia nella prima giornata degli europei di atletica. Fabbri vince l'oro nel getto del peso, confermandosi campione d'Europa. Sul podio anche Ware argento. Zainab Dosso chiude settima la finale dei 100 metri femminili. L'europeo di Mattia Furlani è invece già finito per un infortunio al primo salto delle qualificazioni. Va in finale nel lungo Francesco Insoli. Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
3: Grazie alla redazione per le news. Vi consiglio di non staccarvi per nessun motivo dall'ascolto di Romantica Radio, perché sta per arrivare. Intanto ti sblocco un ricordo, la rubrica dedicata a farci avere dei flashback del passato. In questo caso lo sarà nella categoria spot iconici per Carmencita e Caballero. Ma li ricordate i tempi del carosello serale e dopo tutti a nanna? Va bene. E poi tornerà anche lo spazio Belli Freschi, quindi attenti, perché toccherà a voi e uno di voi potrà conquistare. Sento già l'odore, sento già il profumo, non dico cosa, dico che avremo due mele tra poco con Homo Sapiens, le peseremo al momento e vedremo poi il prezzo, e subito arriva più forte di me.

0: Perché scegliere BCC di Aquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Aquara, da sempre al tuo fianco.
2: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95€.
5: E un gelatino o uno stuzzichino?
4: Sì, e con 1,50€ in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
6: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
7: Ti sblocco un ricordo.
8: Se non lo avete ancora fatto, provate ad entrare in un bar e chiedete un buon caffè. 7 volte su 10, ancora oggi dopo tanti anni, il barista vi risponderà con una frase che ormai è diventata un cult nel linguaggio dei baristi. Il caffè è un piacere, se non è buono, che piacere è? A lasciarci questa singolare un'eredità del linguaggio quotidiano sono stati i creativi che studiarono lo spot della Lavazza recitato da Nino Manfredi. L'attore è stato il testimonial della Lavazza dal 1977 al 1992, dopo la mitica coppia Carmen Sita e Caballero. Nel 77, al primo posto della classifica dei dischi più venduti in Italia, c'era questa canzone.

0: Ma in quegli anni un'altra frase, sempre della stessa azienda, divenne un tormentone. Uno slogan che ancora adesso colpisce l'immaginario collettivo. Più lo mandi giù e più ti tira su. Una curiosità, ad accompagnare Manfredi in più di 100 spot è stata Nerina Montagnani, nel ruolo della governante natalina.
1: Ve lo ricordavate? Ti sblocco un ricordo! In onda su Romantica Radio e in podcast sul sito www.romanticaradio.it.

0: Romantica Radio, vi volevo ringraziare per la bellissima musica che mandate in onda, che mi fate compagnia dalla mattina alla sera. Sono Antonio e vi ascolto dalla Basilicata, dalla provincia di Potenza.
1: Ciao Romantica Radio, sono Bruno da Latina, preferisco le vostre musiche degli anni 70, 80, 90. Grazie.
2: Il romanticismo è anche nelle parole. Lascia un vocale al 331 240 7878 e sarai in onda su Ciao Romantica.

se in questi periodi le temperature sono alte, le abbassiamo noi e vi rendiamo belli, freschi, vi facciamo anche divertire. E in particolare uno di voi sarà particolarmente felice e divertito perché riuscirà a ricevere il nostro profumatore. E allora cosa dovete fare per ottenerlo? Basta scrivere sole e mare con nome e città al 331 240 78 78, ma bisogna essere velocissimi, lo sapete, perché solo il primo becca questo desiderato, di più ambito, di più amato profumatore che arriverà proprio a casa vostra da Romantica Radio.

0: Il tuo giorno da sogno merita qualcosa di speciale.
1: Da Punto Zero trovi una splendida selezione sposa, elegante e romantica, pensata per valorizzarti nel momento più importante.
0: Modelli da sposa a partire da 350 euro, damigella a partire da 80 euro.
1: Scopri le collezioni su puntozeromoda.it o chiamalo 081 7373 324.
0: Punto Zero. Punto e basta. La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand. Raccontato con emozione.
2: Bentrovati ancora, miei cari romanticoni, che non siete altro come non lo è Ornella Rauccio, come non lo è Simone Serpone e tutti noi di Romantica Radio che vi abbracciamo. Ancora un'ora davanti a noi fino a mezzogiorno e ancora il tempo per poter salutare uno tra quelli che scrivono al 331-240-7878. Scelgo in questo caso Nicola da Milano, che scrive: siete la nostra carica del mattino, sempre belle canzoni. Grazie. E voi caricate noi, ci possiamo caricare anche i dispositivi, se volete mettiamo gli smartphone, i tablet a caricare, e ve lo dimostro con cosa, con la nostra musica romantica. E avremo tra poco Marcella e Gianni Bella con Verso l'ignoto. Subito andiamo al 1978, una sedicenne, Anna Oxa, che realizza la cover di un pezzo che era di Electric Light Orchestra e che in italiano diventa Questa è vita.

Se ogni viaggio ha la sua colonna sonora e la tua è fatta di emozioni, di parole che conosci a memoria, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
1: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
4: Radiolina sulla spiaggia. Chiudi gli occhi e torna dove l'estate non finisce mai.

0: Radiolina sulla spiaggia, la colonna sonora delle estati italiane. Solo su Romantica, solo da noi.
1: La nostra radiolina sulla spiaggia ci ha riaccompagnato sulle spiagge estive del passato, ma adesso vi siete mai chiesti quale cosa non debba mai mancare in una casa? Di sicuro la carta igienica, diciamocela tutta. E vi siete mai chiesti come va correttamente appesa la carta igienica? Di quale scuola di pensiero siete? Quella per cui il lembo debba venire fuori da sopra o da sotto? C'è una foto indicativa, perché per la carta igienica fu depositato il brevetto del 1891 con un'illustrazione, e questa illustrazione mostrava che la carta va appesa con il lembo sopra il rotolo, non sotto. Se vi va, andate a controllare, quindi poi ognuno la metta come vuole, per carità. Dai, mettiamo sulla musica e arriverà Paolo Frescura con Duorme, e subito da Sanremo 89 c'è Come mi vuoi, Edoardo De Crescenzo.

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Scappa dal caldo. All'Oasi Rio Freddo, la frescura della sorgente del Rio Freddo incontra l'alta cucina. Vieni a scoprire il menù gourmet Fresca Estate, un percorso sensoriale unico a base della nostra trota certificata, dove tutto è freschissimo e lavorato al momento. Sei portate d'autore leggere e deliziose, tra tartare, carpacci e filetti gourmet a soli 20 euro, meno di due panini e un'acqua in autostrada. Posti limitati. Per raggiungerci, imposta Oasi Rio Freddo Buon Abitacolo su Google Maps, ma per andare sul sicuro, prenota al 329 102 13 39 o consulta la nostra pagina Facebook.
3: Mi piaci.
4: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
3: Mi piaci.
5: Non so se vi è mai capitato che vi venisse voglia all'improvviso di ascoltare più canzoni di uno stesso artista o di uno stesso gruppo semplicemente perché in quel momento vi va. E allora sapete qual è il suggerimento? Iscrivetevi al canale YouTube di Romantica Radio e attivate anche la campanella delle notifiche, così verrete informati in tempo reale di ogni tipo di uscita editoriale. Il nostro Benny Ronca cura tante collection dedicate ad artisti in particolare, per cui sono sicura che varrà la pena di fare questa piccola operazione che vi farà entrare ancora di più nel mondo di Romantica Radio, dove tra poco suonerà Roberto Soffici con Tanto Donna. Subito torniamo agli anni 60 con Parole di Nico De Gabbiani.

0: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Non perdere il salva euro menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95€.
3: E un gelatino o uno stuzzichino?
2: Sì, e con 1,50€ in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
4: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.

0: romantica in qualsiasi momento della vita, della giornata. Noi ascoltiamo solo Romantica Radio. Grazie di cuore di tutto quello che fate per noi. Grazie, Romantica Radio.
1: Romantica Radio trasforma in poesia anche le giornate più dure. Buon ascolto con Romantica Radio.
2: Ti piace Romantica Radio? Lascia un vocale al 331 240 78 78 e sarai in onda su Ciao Romantica.

0: quasi terminato il nostro tempo insieme per questa mattina. Prima di andare via ascolterò con voi Giardino dei Semplici e Mi Innamorai, e subito Amedeo Minghi con Quando l'estate verrà. Spiace dirlo, ma è venuta già da un po', canzone dell'84. Eccolo lì, l'uomo cui dedicherei una delle più belle battute del film Ocean's Eleven, in cui viene detto: ha chiamato Elton John, rivuole la sua camicia. Ecco, questo per dire com'è vestito oggi Marco Tre. Resterà con voi da mezzogiorno fino alle 15 come al solito, vi farà compagnia, pranzerà con voi. Grazie da Ornella Rauccio, da Simone Serpone, da tutti quanti noi per la pazienza con cui ci avete tollerati. Spero torniate anche domani mattina, sempre qui su Romantica Radio, dalle 9 a mezzogiorno. Ciao!
1: Romantica.
2: Romantica. Romantica. Rende unica la tua giornata.

se credi che l'amore non passi mai di moda, che ogni canzone racconti una storia vera, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.

Sentite, io la butto lì proprio sulla sigla, all'inizio della trasmissione, visto che siamo vicini a Ferragosto. Perché non organizziamo una bella foto di gruppo in costume qui a Romantica Radio? No, intendevo dire con i miei amici che si alternano ai microfoni, no? Dal lunedì al venerdì, anche il sabato, ci mettiamo dentro anche Giampa, Paola Coda, El Baga, Simonetta, Benny, insomma, un po' tutti, ecco, per fare una bella foto di gruppo. Immaginate voi i miei lardominali, parlo per me stesso. Naturalmente, e poi queste maniglie dell'amore, che una volta erano maniglie dell'amore, adesso alla mia età non lo sono più. Vabbè, Simone Serpone, buongiorno, va, cambiamo argomento, forse è la cosa migliore. Oggi abbiamo anche Luca, Luca Di Stefano, che è di là la parte musicale. Buongiorno Luca. Allora, iniziamo la trasmissione di oggi presentandovi i primi due pezzi, Stefano Sani con Lisa e subito dopo Wes in Il Vento Amico. Rimanete con gli amici di Romantica Radio.

Se ci sono parole che non riesci a dire, ma una canzone le dice per te. Se ogni ritornello ti somiglia un po', allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi.
1: Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info i paesi su iliad.it.
2: L'estate è il tempo delle giornate più luminose, dei momenti da vivere con calma, delle cose semplici che fanno stare bene.
3: Anche fare la spesa può diventare più semplice con la qualità, la freschezza e la convenienza di Sole 365.
2: E con Così Comodo fai la spesa online dove vuoi, quando vuoi, mentre ti godi il tuo tempo.
3: Sole 365.
2: La spesa, tranquilli. Parole,
4: parole, parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

profumo di mare, storie di sole, di sale, insomma, in questo pezzo del 1983 che voglio farvi ascoltare, quello di Kenny Rogers e la biondissima Dolly Parton, e in Islands in the Stream, dicevo, del 1983, è un inno all'amore totalizzante, alla complicità, alla devozione reciproca. Nel ritornello i due cantano appunto l'isola nella corrente, questo è ciò che siamo, cioè l'idea è quella di due persone che, pur in mezzo a un flusso caotico, no, travolgente, a tratti instabile della vita, e sarebbe la corrente dell'acqua del mare, riescono a rimanere salde e unite. Ma pensate voi che profondità questo pezzo. Lo ascoltiamo tra un po', subito dopo Fiordaliso e Fausto Leali in Se non avessi te.

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Perché scegliere BCC di Aquara?
3: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
2: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
3: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
2: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
3: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
2: BCC di Aquara, da sempre al tuo fianco.
4: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

0: shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.
1: Romantica News.
2: Bentrovati dalla redazione da Francesca Balestrieri. Almeno 14 minatori sono morti e decine di altri sono rimasti gravemente feriti dopo che la miniera illegale in cui stavano lavorando è collassata in Sudafrica. La polizia indaga al momento, non sono note ulteriori specifiche. Diverse persone sarebbero ancora intrappolate. Sono oltre 2.700 le persone disperse dopo il terremoto in Colombia di magnitudo 7.4 avvenuto nella giornata di ieri. Le operazioni di soccorso vanno avanti e si continua a scavare tra le macerie. Il bilancio aggiornato delle vittime è di 132 morti. I feriti sono quasi 600. Punivano e somministravano inadeguatamente cibo e acqua ai piccoli in un asilo nido della provincia di Monza e della Brianza. Così due donne, la titolare della struttura e un'educatrice 24enne, sono finite agli arresti domiciliari, acquisiti gravi elementi indiziari nei confronti anche di altre due educatrici. L'ex presidente siriano Bashar al-Assad è stato condannato a morte in contumacia dal Tribunale Penale di Damasco dopo averlo riconosciuto colpevole di crimini di guerra e crimini contro l'umanità commessi durante la guerra civile nel paese. Mancano poche ore all'attesa eclissi solare del 12 agosto e già da giorni è corsa ad accaparrarsi un paio di occhiali certificati per osservarla in sicurezza. Il prodotto, che costa normalmente pochi euro, è diventato merce rara. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
3: Grazie agli amici della redazione giornalistica, ritroviamo Romantica News più tardi, le notizie da tutta Italia e da tutto il mondo alle 15:30 minuti. Dopo i Camaleonti, Come sei bella, vi sbloccheremo un ricordo, la nostra rubrica che sta avendo tanto successo. Potete riascoltare le puntate in podcast su romanticaradio.it. Sapete che viaggiamo tra un ricordo e l'altro. Oggi siamo andati a pescare uno spot pubblicitario, quello di Massimo Lopez e la SIP, che hanno ripreso pure ultimamente con la consorella Tim. Bene, Massimo Lopez e lo spot SIP in Ti sblocco un ricordo. A proposito di ricordi, questa bella canzone scritta da Vasco e Dimmi che non vuoi morire, cantata da...

0: Ci sono giorni che restano per sempre nel cuore.
1: Il giorno del tuo matrimonio merita eleganza, stile e la scelta giusta.
0: Da Punto Zero Uomo trovi abiti da cerimonia per lo sposo e per il testimone, a partire da 180 euro. E se cerchi la vestibilità perfetta, trovi anche un vasto assortimento di misure grandi.
1: Prenota ora il tuo appuntamento 081 253 04 86.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Scappa dal caldo. All'Oasi Rio Freddo, la frescura della sorgente del Rio Freddo incontra l'alta cucina. Vieni a scoprire il menù gourmet Fresca Estate, un percorso sensoriale unico a base della nostra trota certificata, dove tutto è freschissimo e lavorato al momento. Sei portate d'autore leggere e deliziose, tra tartare, carpacci e filetti gourmet a soli 20 euro, meno di due panini e un'acqua in autostrada. Posti limitati. Per raggiungerci, imposta Oasi Rio Freddo Buon Abitacolo su Google Maps, ma per andare sul sicuro, prenota al 329 102 13 39 o consulta la nostra pagina Facebook.
1: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
3: Ti sblocco un ricordo.
4: Abituati come siamo a comunicare con tutti attraverso il cellulare, con WhatsApp, con altre piattaforme di messaggistica, forse abbiamo dimenticato che, un po' di anni fa, una telefonata allungava la vita. Sì che lo ricordate! Nel 1993 Massimo Lopez, condannato a morte, esprimeva un ultimo desiderio: fare una telefonata. Un desiderio che continuò a esprimere nei successivi 11 soggetti, realizzati per l'allora azienda telefonica italiana, la SIP. E alla radio impazzava questa canzone.

0: In quegli anni questa frase fu un vero e proprio tormentone, entrando nel linguaggio di tutti gli italiani, e lo è ancora oggi, una case history di successo, premiata con un oro al Festival di Cannes.
1: Ve lo ricordavate? Ti sblocco un ricordo! In onda su Romantica Radio e in podcast sul sito www.romanticaradio.it.

0: Ciao, sono Titti e chiamo da Napoli. Volevo farvi i complimenti perché è una radio bellissima e ci fate veramente emozionare.
1: Siete fantastici, insuperabili. Vi ascolto perché sono un grande romantico, innamorato delle belle cose della vita, che sono la radio, voi e le donne. Francesco da Castellammare.
2: Sei un inguaribile romantico? Fallo sapere a tutti. Registra un vocale al 331 240 78 78 e sarai in onda su Ciao Romantico.

Avete nascoste da qualche parte della vostra casa delle banconote in lire, ecco le vecchie lire italiane? Bene, se ne avete, attenzione, perché fra un po' vi parlerò di come è andata a finire qui questa una battaglia legale, ecco, con la Banca d'Italia, vi dico tutto. Perché, vabbè, di questo ne parleremo più tardi, ma adesso con Gianluca Grignani e la mia storia tra le dita e subito gli Showman in Un'ora sola ti vorrei. Rimanete con noi, questi sono i ricordi di Romantica Radio, le più belle canzoni d'amore.

0: Ciao, sono Luca Onestini. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Pampers ti propone un'offerta incredibile sui pannolini. Se acquisti pannolini Baby Dry nel formato quadripacco e mutandino in megapacco, il primo pezzo è a 23,90 euro. Il secondo lo paghi solo 15,90 euro, mentre la variante Pampers costumino è 4,99 euro. Sentito che offerte? Acqua e sapone, oltre la convenienza.
1: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozione.
2: I miei saluti questa mattina vanno ad Erchie, dove ci sono Giusy e suo marito Antonio, ci stanno seguendo da sotto l'ombrellone. Ebbene sì, per un attimo ho titubato, perché c'è anche un comune che si trova nell'entroterra pugliese che si chiama Erchie, ma se mi mandate una foto con quest'acqua cristallina non può essere che Erchie in Campania. Allora, buon ascolto anche a altri amici, aspettate che li vado a prendere perché non li trovo stamattina. Simone, mi hai oscurato tutto il mio monitor. Accidenti, eccolo qua. Allora, Anna da Salerno ha compiuto recentemente gli anni e vogliamo fare gli auguri, anche se un po' in ritardo, a dire la verità. Tommaso da Rossano Calabro e ancora Patrizia da Portici. Rimanete con Romantica Radio, non solo per voi ma per tutti. Abbiamo Peter Cetera in Glory of Love e subito Tocchigno con il suo Acquerello.

se ascolti la pioggia e pensi a qualcuno, se ogni goccia batte a tempo col tuo cuore, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: In estate non c'è di meglio che portare in tavola la mozzarella.
3: Eh sì, ma...
2: Quella di bufala.
3: Certo, ma...
2: Buona, morbida.
3: E se ti dicessi una mozzarella con un cuore blu?
2: È una novità?
3: Sì, è la novità dell'estate della Tramontina. Mozzarella di bufala e all'interno un cuore di gorgonzola DOP.
2: Mmm, il gusto raddoppia.
3: Cuore blu, la sorpresa è nel suo cuore.
2: In esclusiva dalla Tramontina, caseificio dal 1952. Parole, parole,
4: parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
5: Radiolina sulla spiaggia. Chiudi gli occhi e torna dove l'estate non finisce mai.

0: europee.
1: Radiolina sulla spiaggia, la colonna sonora delle estati italiane. Solo su Romantica, solo da noi.
2: Quanti di voi, aprendo qualche cassetto, avranno trovato qualche monetina in lire nel vecchio conio, magari anche frugando all'interno di un cappotto dimenticato nel sottotetto? Avranno trovato qualche moneta in lire. Sarà capitato anche a voi, cosa che è capitata a questo signore che si chiama Mario, non so il cognome, di San Giovanni la Punta. Siamo a Catania, vi porto nella bella Sicilia, e ha dimenticato, aprendo il suo armadio, ben 97 milioni di lire, e il nostro amico si è rivolto alla Banca d'Italia per tramutare questi soldini in euro, e sapete la Banca d'Italia cosa ha risposto? Marameo, pepe, sono passati oltre 10 anni e adesso ti attacchi al tram, cazzo di dire, signor Mario, come si fa? Si fa benissimo. Adesso sono a colpi di codici civili, avvocati, chi ne ha più ne metta, e vediamo un po' come andrà a finire questa storia, ma la vedo davvero dura, è passato troppo tempo. 97 milioni di lire, oggi sono quasi 50.000 euro, sono parecchi. Mentre meditiamo su questo fatto accaduto in provincia di Catania, vi lascio con la nostra musica, Tony Rennis, Quando dico che ti amo, e subito Christoph con La fine di un amore.
3: Romantica, la fine di una storia.

0: Il tuo giorno da sogno merita qualcosa di speciale.
1: Da Punto Zero trovi una splendida selezione sposa, elegante e romantica, pensata per valorizzarti nel momento più importante.
0: Modelli da sposa a partire da 350 euro, damigella a partire da 80 euro.
1: Scopri le collezioni su puntozeromoda.it o chiamalo 081 7373 324.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Lavastoviglie Candy 13 coperti e classe C con maxi tab e motore speed drive inverter a 329 euro. Fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
3: Mi piaci.
4: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su

temperature alte? In molte zone dell'Italia sicuramente, molte altre meno, ma noi siamo comunque belli freschi, anche se siete lo fresco, state belli con noi, va bene? Ho fatto tutto un giro di parole per invitarvi a giocare con noi, perché abbiamo il profumatore che vi aspetta e abbiamo tanta voglia di allegria e divertirci ancora di più insieme. Allora, scrivete al 331 2407878. Questa volta l'ho letto lentamente per le persone che non sanno, quelle due tre persone che non sanno il nostro numero di telefono. Allora, 331 2407878, scrivete questa frase: sole e mare. Attenzione, proprio voglio anche la congiunzione, sole e mare, con il vostro nome e la località da dove ci ascoltate, e chi arriva per primo si becca il nostro profumatore. Allora rimanete con noi, perché questa è Romantica con Belli Freschi.

0: Quando il sole tramonta sulla costiera amalfitana, c'è un luogo dove le emozioni prendono vita. Benvenuti all'Arena del Mare di Minori, città del gusto. Dal 14 al 31 agosto, un viaggio tra spettacolo, musica e grandi emozioni. Lina Sastri, Edoardo De Crescenzo, Biagio Izzo, Fabrizio Fierro e Aurelio Fierro. E poi l'esclusiva Arena Stellata, il gran galà con chef stellati, DJ set sul mare, eventi, sapori e tante sorprese in una delle cornici più affascinanti d'Italia. Benvenuti all'Arena del Mare di Minori, città del gusto. Dal 14 al 31 agosto.
1: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
2: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento? Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e LEDWALL, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.

che nessuno sa fare più. Sciogli i tuoi capelli, lasciali volare, lasciali girare forte.

così bella che non riesco più a parlare. Di fronte a quei tuoi occhi, così dolci, così

0: Romantica spiaggia, carte, un bel sole, bagno già fatto e compagnia di romantica. Grazie a tutti, Gede e Lori da Marina di Massa.
1: Complimenti a tutto lo staff di Romantica Radio, grazie per la splendida musica e per l'emozione che ci regalate ogni giorno. E mi raccomando, ragazzi, continuate così. Tanti auguri e buon lavoro e auguri di tanto successo. Maria Rosaria da Maglie.
2: Tanti modi per dire che sei romantico. Lascia un vocale al 331 240 7878 e sarai in onda su Ciao Romantica.

Se non avete qualcosa di importante stasera da fare, il mio invito è alle ore 21 insieme a Roberto Malvagia, magari una bella cenetta a lume di candela. È una serata divisa tra racconto della notte di San Lorenzo appena trascorsa, come l'abbiamo vissuta, con chi e le stelle che sono ancora visibili nelle sere successive, e il tema delle letture sotto l'ombrellone, cioè i fumetti, i rotocalchi, la settimana enigmistica, i romanzi, insomma, voglio dire, questo è il passato che ricorderemo sicuramente con Roberto Malvagia a partire dalle ore 21 qui su Romantica Radio. E per la musica, Ciro Sebastianelli con Marta, tra un po', e subito I Ricchi e i Poveri con Mi innamoro di te.

se al mattino la prima cosa che accendi è la radio e non il mondo. Se una melodia ti fa sorridere prima ancora del caffè, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: In estate non c'è di meglio che portare in tavola la mozzarella.
1: Eh sì, ma...
0: Quella di bufala.
1: Certo, ma...
0: Buona, morbida.
1: E se ti dicessi una mozzarella con un cuore blu?
0: È una novità?
1: Sì, è la novità dell'estate della Tramontina. Mozzarella di bufala e all'interno un cuore di gorgonzola DOP.
0: Mmm, il gusto raddoppia.
1: Cuore blu, la sorpresa è nel suo cuore.
0: In esclusiva dalla Tramontina, caseificio dal 1952.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
4: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
5: Vi scateniamo i ricordoli qui su Romantica Radio. Ebbene sì, il tuffo nel passato con i classici della musica italiana. Sintonizzatevi su Romantica perché pensiamo noi a tutti i ricordi. In sequenza abbiamo i nostri due grandi successi. Umberto Balsamo tra un po' con Balla e subito Riccardo Fogli e i suoi giorni cantati. E noi li cantiamo insieme a voi. 331-240-7878.

Se cammini tra le luci della sera e ogni canzone sembra parlare di te, se in quel momento senti che non sei solo, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: L'estate è il tempo delle giornate più luminose, dei momenti da vivere con calma, delle cose semplici che fanno stare bene.
1: Anche fare la spesa può diventare più semplice con la qualità, la freschezza e la convenienza di Sole 365.
0: E con Così Comodo fai la spesa online dove vuoi, quando vuoi, mentre ti godi il tuo tempo.
1: Sole 365.
0: La spesa, tranquilli.

Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

buon pomeriggio con Romantica Radio. Tra un po' c'è Lucio Belmonte, arriva alle ore 15 e ancora un po' di tempo insieme a me, Marco 3, Walter Foini con Faccia di Luna, ma ora un ricordo di una canzone del 1981, nato in montagna, pensate, nacque nell'estate a Macugnaga durante una vacanza che Marco Ferradini si concesse con l'amico Herbert Pagani per superare una dolorosa delusione amorosa e decisero di mettere nero su bianco in forma di teorema matematico le leggi che regolano l'attrazione. Ecco, il brano si fonda su una regola cinica: la donna si allontana se viene amata troppo, mentre si lega chi si mostra sfuggente e indipendente. Non lo dico io, lo dice Marco Ferradini in questo suo teorema.

0: Ciao, sono Luca Onestini. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Intesa Pur Homme ti regala una pelle super profumata. La schiuma da barba da 300 ml è 1,59 euro. Il gel doccia shampoo Intesa da 250 ml è 1,59 euro. E con due prodotti a scelta Intesa hai in omaggio il gel doccia shampoo in formato da viaggio. Sentito che offerte? Acqua e sapone, oltre la convenienza.
1: Scappa dal caldo. All'Oasi Rio Freddo, la frescura della sorgente del Rio Freddo incontra l'alta cucina. Vieni a scoprire il menù gourmet Fresca Estate, un percorso sensoriale unico a base della nostra trota certificata, dove tutto è freschissimo e lavorato al momento. Sei portate d'autore leggere e deliziose, tra tartare, carpacci e filetti gourmet a soli 20 euro. Meno di due panini e un'acqua in autostrada. Posti limitati. Per raggiungerci, imposta Oasi Rio Freddo Buon Abitacolo su Google Maps. Ma per andare sul sicuro, prenota al 329 102 13 39 o consulta la nostra pagina Facebook.
2: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

0: shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.
1: Siamo vicini a Ferragosto e voglio ricordare a tutti voi che saremo insieme anche il giorno di Ferragosto, 15 sabato, 16 domenica, insieme ai conduttori del weekend con Benny, Simonetta, il Baga, Paola, il Giampa Serino, insomma fino alle ore 24, tanta bella musica anche nel weekend e nel Ferragosto firmato Romantica Radio. E adesso altre due canzoni per voi, ci sono Bobby Solo con Non c'è più niente da fare e prima ascoltiamo Viola Valentino con Sola.

0: storie d'amore in musica. Sei su Romantica.
1: Non c'è più niente.

0: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
1: Arredissima.
2: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.

0: Carissimo Romantica Radio, un saluto a tutti gli amici e cari ascoltatori, a tutti i miei pazienti di Manfredonia, un saluto dal dottor Fucillo.
1: Romantica Radio, sono al mare e sotto all'ombrellone sento la tua dolce musica. Cristina dalla Calabria.
2: Registra ora un vocale al 331 240 78 78. Il tuo messaggio verrà trasmesso su Ciao Romantica, lo spazio dedicato ai romantici sognatori.

care amiche amici, che dirvi, la giornata per quanto mi riguarda si conclude qui, ma continua il pomeriggio, la sera, la notte qui su Romantica Radio, e per i romanticoni c'è tanto spazio di musica insieme a Lucio Belmonte, che arriverà aprendo il suo salotto. Ormai la Sala Cinesca la chiude soltanto Marco Tre a quest'ora. Ci ritroviamo al mezzogiorno domani, sempre qui su Romantica Radio. Le ultime due canzoni di oggi, Franco Califano con La Solitudine e subito Non sono una santa ma sono una donna, o meglio sono una donna non sono una santa, con Rosanna Fratello. A domani.

0: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info i paesi su iliad.it.
1: Scappa dal caldo. All'Oasi Rio Freddo, la frescura della sorgente del Rio Freddo incontra l'alta cucina. Vieni a scoprire il menù gourmet Fresca Estate, un percorso sensoriale unico a base della nostra trota certificata, dove tutto è freschissimo e lavorato al momento. Sei portate d'autore leggere e deliziose, tra tartare, carpacci e filetti gourmet a soli 20 euro. Meno di due panini e un'acqua in autostrada. Posti limitati. Per raggiungerci, imposta Oasi Rio Freddo Buon Abitacolo su Google Maps. Ma per andare sul sicuro, prenota al 329-102-1339 o consulta la nostra pagina Facebook.
2: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozione.

E anche se siamo quasi tutti in vacanza, che per oggi siamo puntualissimi con il nostro pomeriggio di Romantica Radio, benvenuti dalla voce di Lucio Belmonte. Siamo a martedì, per essere precisi, 11 di agosto, e per essere precisi bisogna dire che abbiamo ascoltato anche Marco Tre fino a qualche minuto fa. Grazie Marco, ci siamo un po' incrociati per parlare un po' di quest'estate, siamo contentissimi di farvi compagnia, che quest'anno siamo aperti per ferie durante le vostre vacanze, durante le vostre giornate di relax, ma anche nei confronti di coloro che in questi giorni stanno lavorando tantissimo. Allora, per tutti siamo qua con voi per farvi ascoltare le nostre canzoni e farvi anche, speriamo, buona compagnia con qualche curiosità. Bene, anche oggi, se volete, fino alle 18 potete scriverci e anche commentare quelli che sono gli argomenti che tratteremo. Vi ripeto il nostro numero del WhatsApp da salvare sempre alla voce Romantica Radio: 331 240 7878. Prima di iniziare, saluto in redazione la nostra dottoressa Verdiana Sasso, e dall'altra parte del vetro, la parte tecnica, come sempre, Camilla. Tra poco Radiolina sulla spiaggia, la nostra collection, ma ascoltiamo anche Eros Ramazzotti con Un cuore con le ali e Claudio Baglioni, Quanto ti voglio.

se una canzone ti riporta a un'estate lontana, se chiudi gli occhi e senti ancora il profumo del mare, il battito del cuore di chi amavi, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: In estate non c'è di meglio che portare in tavola la mozzarella.
1: Eh sì, ma...
0: Quella di bufala.
1: Certo, ma...
0: Buona, morbida.
1: E se ti dicessi una mozzarella con un cuore blu?
0: È una novità?
1: Sì, è la novità dell'estate della Tramontina. Mozzarella di bufala e all'interno un cuore di gorgonzola DOP.
0: Mmm, il gusto raddoppia.
1: Cuore blu, la sorpresa è nel suo cuore.
0: In esclusiva dalla Tramontina, caseificio dal 1952. Parole, parole,
2: parole. Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
3: Radiolina sulla spiaggia. Chiudi gli occhi e torna dove l'estate non finisce mai.
4: Nel continente nero.
5: Barabonzi, bonzi, bo.
4: Alle falde.

0: Radiolina sulla spiaggia, la colonna sonora delle estati italiane. Solo su Romantica, solo da noi.
1: Il mood di questi giorni, di queste ore, è il mood delle vacanze, la tranquillità, il relax. Però sono sempre curioso di sapere come state trascorrendo voi le vostre vacanze. Mandateci qualche feedback, che so, qualche bella cartolina per sapere dove vi trovate. Mi fate sapere come vi state organizzando per trascorrere il vostro tempo. E soprattutto se ci fate diventare la vostra colonna sonora. Con questo però sono andato a fare una piccola ricerca per cercare di capire gli italiani in verità cosa chiedono, quali sono le cose che preferiscono fare. Ne parliamo tra pochissimo. Se volete sempre intervenire, fatemi sapere, così ho anche una base di quelle che sono le vostre preferenze, i vostri messaggi. Nel frattempo ascoltiamo Albano con Nel Sole, Renato Zero, Convoglia.

0: Giga, tripla camera con sensore Sony Lithia a 249 euro fino al 23 agosto, solo da un euro.
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
2: Arredissima.
3: Mi piaci.
4: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
3: Mi piaci.
5: Romantica News.
6: Buon pomeriggio dalla redazione. La cronaca in apertura: due persone sono state sottoposte a fermo nell'ambito delle indagini per la morte di Antonio Perrotta, 34enne di Fuscaldo, deceduto dopo un pestaggio all'esterno di una discoteca a San Gineto in provincia di Cosenza. I fermati sono due fratelli, uno di 20 e l'altro di 21 anni, originari di Belvedere Marittimo e attualmente residenti e lavoratori all'estero. Sarebbero stati individuati dagli investigatori come presunti responsabili del pestaggio che ha portato alla morte di Perrotta. È fissato per domani mattina nel carcere di Rebibbia l'interrogazione di garanzia per Walter Labitola, arrestato ieri con l'accusa di essere il mandante dell'attentato al giornalista Ranucci avvenuto vicino a Roma lo scorso ottobre. Nei confronti dell'indagato i PM contestano l'aggravante del metodo mafioso. È salito a 169 morti, oltre 600 feriti, il bilancio del terremoto di magnitudo 7.4 che ha colpito la Colombia. Gli Stati Uniti annunciano uno stanziamento d'aiuti di 16 milioni di dollari a favore del paese. Anche la presidente interim del Venezuela, Rodriguez, ha annunciato l'attivazione di meccanismi per organizzare e inviare aiuti umanitari. Dopo l'Italia e la Danimarca, contro l'immigrazione incontrollata scende in campo anche la Svezia, che con il primo ministro Kristersson definisce la regolarizzazione di massa di immigranti del premier spagnolo Sanchez una pessima idea. Di più poi aggiunge: è un rischio per Schengen. Intervistato dal Financial Times aggiunge: potrebbe riportare l'Europa a una crisi migratoria simile a quella del 2015. Il calcio: buone indicazioni per Luciano Spalletti. Dal test amichevole di Perth in Australia, la Juventus vince 2-0 contro il Palermo di Inzaghi, sblocca il match Yıldız con un gol a fine primo tempo sull'assist di Celik, tre migliori in campo. Buona prova anche per Douglas Luiz. Nel finale entra Arkadiusz Milik e ritrova la rete che mancava dal maggio 2024. È tutto, alla prossima edizione.
5: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
7: Caldo pomeriggio di agosto, stiamo parlando di quelle che sono le preferenze degli italiani quando vanno in vacanza. Cosa vogliono fare? Cosa amano fare? Ve l'ho anche chiesto, magari se avete avuto un po' di tempo per scrivermi al 331-2407-878. Non ci crederete, ma più che rilassarsi, gli italiani tendono sempre a divertirsi. Vogliono fare baldoria, vogliono fare nuove esperienze, che si tratti di esperienze naturalistiche, di esperienze sociali, anche molto di esperienze culinarie. In attesa anche di quelli che sono i vostri messaggi per raccontarmi cosa vi piace fare più durante l'estate, io vi faccio ascoltare le nostre canzoni. Qualcuno potrebbe anche dire rilassato ad ascoltare Romantica Radio. Arrivano i Collage con Un'altra estate e subito Rocky Roberts con Sono tremendo.

0: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
1: Quando il sole tramonta sulla costiera amalfitana, c'è un luogo dove le emozioni prendono vita. Benvenuti all'Arena del Mare di Minori, città del gusto. Dal 14 al 31 agosto, un viaggio tra spettacolo, musica e grandi emozioni. Lina Sastri, Edoardo De Crescenzo, Biagio Izzo, Fabrizio Fierro e Aurelio Fierro. E poi l'esclusiva Arena Stellata, il gran galà con chef stellati, DJ set sul mare, eventi, sapori e tante sorprese in una delle cornici più affascinanti d'Italia. Benvenuti all'Arena del Mare di Minori, città del gusto. Dal 14 al 31 agosto.
2: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e LEDWALL, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.

0: sempre il top, e te lo dice Ciro da Napoli. Ciao Romantica, un abbraccio forte dalla Calabria.
1: Ciao Romantica Radio, sono dalla nonna e vi sto ascoltando, siete fantastici e da oggi vi seguirò anch'io. Saluti, Gaia da Salerno.
2: Lascia il tuo messaggio a Ciao Romantica al 331-240-7878. Le tue parole arriveranno direttamente al cuore di chi ti ascolta.

Pomeriggio d'agosto in cui ci stiamo interrogando e stiamo chiedendo anche ai nostri amici cosa ci piace fare di più quando andiamo in vacanza. È il momento giusto magari per chiedervelo, anche per interrogarci su questa cosa. Io ho scoperto però, andando un po' a cercare le curiosità in merito a questo argomento, che molti italiani da un po' di anni a questa parte stanno cercando di un po' staccarsi da quella che è la dipendenza, anche quando si è in vacanza, da quelli che sono gli strumenti tecnologici. Niente computer, niente telefonini, niente tablet. Anzi, sta crescendo notevolmente, specialmente tra le nuove generazioni, quindi c'è speranza di andare alla ricerca di esperienze non tecnologiche, non magari quando si sta in vacanza andare a sbirciare quelli che sono in profili o scrivere sui social, ma di trovare gente dal vivo, insomma vedersi, incontrarsi, parlarsi, passare delle giornate insieme ai nostri simili, non soltanto dietro uno schermo. E questa è veramente una bella notizia. A proposito di questo, se volete intervenire, mi fa molto piacere anche leggere i vostri commenti. Mentre ci scrivete, ascoltiamo anche Michele Zarrillo con Non è finita, Peppe Cantarelli, Tocca a me.

0: L'estate è il tempo delle giornate più luminose, dei momenti da vivere con calma, delle cose semplici che fanno stare bene.
1: Anche fare la spesa può diventare più semplice con la qualità, la freschezza e la convenienza di Sole 365.
0: E con Così Comodo fai la spesa online dove vuoi, quando vuoi, mentre ti godi il tuo tempo.
1: Sole 365.
0: La spesa, tranquilli.
2: Ciao, sono Luca Onestini. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Il detersivo lavatrice Omino Bianco da 44 lavaggi è 3,99€. E non perdere la promozione sull'additivo smalchiante in polvere. Un pezzo è 3,49€, due pezzi a 5,99€. E per una casa pulita, fresca e profumata, scopri i prodotti della linea Citrosil. Sentito che offerte? Acqua e sapone, oltre la convenienza.
3: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
4: Ancora buona estate in questa settimana di Ferragosto 2026 su Romantica Radio. Grazie anche per aver scelto oggi di farci buona compagnia. Veramente siete in tanti, molti, anche nuovi che magari sono in vacanza e hanno un po' più di tempo per ascoltare la radio. A proposito di questa cosa, io non dimentico mai di ricordarvi che se vi spostate in queste settimane, in questi giorni, proprio per le vostre ferie, volete portare con voi Romantica Radio, non c'è modo più semplice che scaricare la nostra applicazione, che è gratuita. Quindi fate questa cosa, scaricatela, mettetela sullo schermo del vostro smartphone e ci potete seguire in qualunque parte del mondo e quando volete. Tra le altre cose, sulla nostra applicazione ci sono tutta una serie di informazioni, perché molto spesso i nostri amici ci scrivono per chiederci il titolo delle canzoni, non ricordano il cantante. Ebbene, sulla nostra applicazione ci sono tutte queste informazioni proprio in tempo reale. E quindi adesso, per esempio, scoprirete che tra poco ascoltiamo Christopher Cross con un classicone, Heart to Steam, e Peppino Di Capri con Una catena d'oro.

se ogni viaggio ha la sua colonna sonora e la tua è fatta di emozioni, di parole che conosci a memoria, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Degghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Deghi.it?
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

0: Lo abbiamo detto proprio in apertura del nostro appuntamento di oggi, non soltanto in vacanza, ma devo dire anche durante la vita di tutti i giorni, sempre più italiani abbandonano questi social, o meglio, abbandonano questo atteggiamento social dal punto di vista tecnologico. Vogliono incontrare le persone dal vivo, c'è questa esigenza di rivedersi, più che avere l'amico che sta su social network con cui ogni tanto si scambia qualche chat, ma poi alla fine non ci si vede mai. Questo è l'articolo che ho sotto mano, c'è una percentuale altissima di persone che sta abbandonando questa abitudine di stare attaccati allo schermo dello smartphone per cercare nuove esperienze, esperienze sociali. C'è veramente tanta voglia di rincontrarsi e questa veramente è una bellissima notizia. A proposito di questo, come sempre, se volete commentare fatelo. Avete sentito anche voi questa esigenza di uscire un po' fuori dalla tecnologia e incontrare più le persone? Fatemi sapere. 331 240 7878. Vedo che sta per ritornare Stefano Rosso con una storia disonesta e subito Stella, è una canzone bellissima di Antonello Venditti.
1: Il mattino più dolce, solo su Romantica.

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

0: shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.
1: Vi ho chiesto oggi pomeriggio di farmi sapere quali sono le cose che amate più fare quando siete in vacanza. Devo salutare il nostro amico Valerio che mi scrive da Roma. Valerio veramente è molto sincero perché dice: io una volta all'anno, almeno per una settimana, non voglio sentire assolutamente nessuno. Non me ne vogliono gli amici, non vogliono i parenti. Io voglio stare in totale relax da solo. Mi piace fare un po' l'eremite, vado sempre in cerca di posti dove posso effettivamente rilassarmi, lontano dai problemi, lontano dalla tecnologia, soltanto a contatto con la natura. Come faccio a darti torto, Valerio? È la maniera più giusta di trascorrere probabilmente le vacanze per disintossicarsi da quelle che sono le solite cose che capitano durante l'anno che dobbiamo quotidianamente affrontare. Però ti consiglio una cosa: almeno la colonna sonora

conservala, Romantica Radio. Tra poco l'appuntamento ancora con la rubrica Ti sblocco un ricordo. Oggi parliamo di un aggeggio che abbiamo portato tutti, sia nella cartella, sia nello zaino, anche quando andavamo all'asilo, il famoso bicchiere richiudibile degli anni Ottanta. Ricordate questo bicchiere che quando dovevamo bere bastava aprirlo, c'era la possibilità di utilizzarlo ed era anche molto piccolo, veramente una grande novità allora, e tutti dovevano averlo. Ne parliamo tra poco, prima però ascoltiamo Bruno Filippini con Sabato Sera e una canzone che ha fatto un po' la storia della radio italiana, Erminio Sinni con E tu davanti a me.

0: Perché scegliere BCC di Acquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Acquara, da sempre al tuo fianco.

0: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
1: Ti sblocco un ricordo.
2: A chi non è mai capitato in gita, a scuola o in palestra di bagnarsi completamente perché il bicchiere richiudibile, effettivamente, si richiudeva improvvisamente su se stesso, ancora pieno di acqua. Dai che ve lo ricordate! Tra gli anni 60 e gli anni 70, anche in Italia, si diffuse la moda del bicchiere di plastica richiudibile o pieghevole. Chiuso era un piccolo dischetto. Tolti il coperchio, con un abile colpo di polso, si apriva. Un successo! Non c'era bambino che lo portasse a scuola, ben custodito nel cestino della merenda. A metà degli anni 60, i ragazzi italiani più grandicelli cantavano questa canzone.

0: corso degli anni il meccanismo dei bicchieri richiudibili è stato perfezionato, ma vuoi mettere il divertimento a veder crollare le pareti tonde del bicchiere con conseguente mini inondazione?
1: Ve lo ricordavate? Ti sblocco un ricordo! In onda su Romantica Radio e in podcast sul sito www.romanticaradio.it.
2: Amici di Romantica Radio, vi seguo da una vita. Grazie per tutto, grazie mille.
3: Sono Gianni da Caserta. Per caso ho ascoltato la vostra radio e vi posso solo dire che siete fantastici, siete stupendi, unici. Canzoni degli anni 70 che fanno venire i brividi. Continuate sempre così, siete grandissimi. Grazie per il cuore che ci mettete. E a risentirci, buona giornata.
4: Ami la vita e hai un cuore grande? Sei uno di noi. Lascia il tuo vocale al 331-240-7878 e lasciati emozionare da Romantica Radio.

Ma con queste temperature d'agosto, come si fa a non partecipare al nostro appuntamento con Belli Freschi? Avete sentito la nostra sigla che vi ricorda che è arrivato ancora una volta l'appuntamento in cui vi potete aggiudicare il nostro profumatore per auto di Romantica Radio, che rende l'ambiente non soltanto più profumato, ma anche abbastanza cool, come direbbe qualcuno che parla benissimo. E allora, come potete aggiudicarvi questo nostro gadget estivo? Molto semplice, basta inviare un messaggio WhatsApp, per essere precisi, al nostro numero al 331 240 7878. Dovete scrivere sole e mare, il vostro nome e la località da dove ci scrivete. Ripeto pian piano, dovete scrivere sole e mare, il vostro nome e la località da dove ci scrivete. A quel punto spedite il messaggio al nostro WhatsApp 331 240 7878. Il primo che arriva riceve fino a casa, pensate, fino a casa, il nostro profumatore di Romantica Radio.

0: Il tuo giorno da sogno merita qualcosa di speciale.
1: Da Punto Zero trovi una splendida selezione sposa, elegante e romantica, pensata per valorizzarti nel momento più importante.
0: Modelli da sposa a partire da 350 euro, damigella a partire da 80 euro.
1: Scopri le collezioni su puntozeromoda.it o chiamalo 081 7373 324.
0: Punto Zero. Punto e basta. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozioni.
4: E magari qualcuno adesso dirà: ma Belmonte si è dimenticato di salutare, ringraziare, ricordare i radioascoltatori che seguono Romantica Radio in televisione. Assolutamente no, anzi vi ricordo, per quelli sono in Campania, in Calabria e in Lazio, potete seguirci sul canale televisivo 788 del Digitale Terrestre. Coloro che si trovano in tutta Italia invece lo possono fare tranquillamente tramite il nostro sito romanticaradio.it, sezione TV. Ecco, lo dico anche per i nostri amici che sono talmente carini che ogni tanto mi mandano la foto del loro salotto con la TV che trasmette i nostri programmi in televisione, appunto sul nostro canale televisivo. Se vi va di iscriverci, fatelo sempre, non dimenticate 331 240 7878. Voglio ricordarvi che tra poco arriva ancora la nostra collection Radiolina sulla spiaggia, ma adesso ascoltiamo Anoxa con Fammi Ridere un Po'.

se credi che l'amore non passi mai di moda, che ogni canzone racconti una storia vera, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Con il fuori tutto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Lavapavimenti Hoover HV5, due rulli per una doppia pulizia in metà tempo a 199 euro fino al 23 agosto, solo da 1 euro. Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
3: Radiolina sulla spiaggia. Chiudi gli occhi e torna dove l'estate non finisce mai.

0: Radiolina sulla spiaggia, la colonna sonora delle estati italiane. Solo su Romantica, solo da noi.
1: In questi giorni di caldo intenso ci sono degli appelli che fanno le forze dell'ordine, soprattutto per la vostra sicurezza. Quante volte ci sarà capitato in questi giorni di parcheggiare l'auto ad altissime temperature, quando è esposta al sole? E allora, delle cose che proprio non dovete lasciare in macchina. Innanzitutto, non dimenticate i vostri animali domestici. Ahimè, a volte capita anche questo, sapete, con delle conseguenze tragiche. E poi non dimenticate di togliere sempre dei medicinali. Ecco, se prendete delle medicine non le lasciate mai al sole ad alte temperature. Poi ancora materiali infiammabili, ecco, togliete tutto dall'auto quando appunto la parcheggiate in aree in cui è esposta particolarmente al sole. A volte anche dei piccoli oggetti, anche una semplice bottiglina d'acqua, può essere causa di inizio di incendio. Quindi veramente state attenti, cercate di sgombrare la vostra automobile quasi da tutto quando la parcheggiate al sole ad altissime temperature. Piccoli consigli che possono salvarvi la giornata e soprattutto anche le vacanze. Ascoltiamo gli Harmonium, Che bello, con Tu di più e anche Caterina Caselli, Il gioco dell'amore.

0: acqua e sapone, oltre la convenienza.
1: Mi piaci.
2: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
1: Mi piaci.
3: Romantica News.
4: Buon pomeriggio dalla redazione. La cronaca in primo piano: due persone sono state sottoposte a fermo per la morte di Antonio Perrotta, l'ha detto la sicurezza 34enne di Fuscaldo, deceduto dopo un pistaggio all'esterno di una discoteca a San Gineto in provincia di Cosenza. I due fermati, individuati da polizia e carabinieri a Belvedere Marittimo, sono fratelli originari del luogo. Nuove accuse da Madrid all'Italia sulla sospensione di Schengen. Parlando di Ceuta, il ministro degli esteri spagnolo Álvarez critica la posizione di Roma, affermando che l'atteggiamento del governo italiano non è stato di solidarietà e sostegno, bensì dettato da interessi di parte e esigenze elettorali interne. Il ministro degli interni Piantedosi intanto giovedì sarà audito dal comitato Schengen sul ripristino dei controlli. Andiamo in Colombia, dove è salito a 224 il bilancio delle vittime del terremoto di magnitudo 7.4 che ha colpito il paese, lo riferiscono le autorità locali. Secondo quanto si legge sul sito del paese, il numero dei morti, precisano le fonti, potrebbe aumentare ulteriormente nelle prossime ore, mentre le squadre di soccorso proseguono le operazioni di ricerche di recupero delle vittime rimaste sotto le macerie. Un'altra settimana, l'ennesima sotto il caldo africano, l'Italia resta imprigionata in una cupola anticiclonica di origine subtropicale che sta portando temperature ben oltre le medie stagionali, un tasso di umidità in costante aumento e pochissimo sollievo, nemmeno di notte. Lo sport con l'atletica: ci sono voluti 46 anni ma il record italiano femminile degli 800, il più longevo, non appartiene più a Gabriella Dorio. L'olimpica vicentina, allora 23enne, nel luglio dell'80, alla vigilia dei giochi di Mosca, corse in 1:57.66. La 25enne romana invece, Luisa Coiro, a Birmingham, nelle batterie degli europei, scende a 1:57.56. In un decimo di secondo c'è un pezzo di storia dell'atletica italiana. Stasera intanto spazio alla finale del lungo con Inzoli, quella dei 5.000 con Aria Battocletti, 100 metri maschili con Jacobs. È tutto, alla prossima edizione.
3: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
5: Dite la verità, posso rinunciare oggi al nostro spazio in cui salutiamo i nostri radioascoltatori più attenti, più fedeli, più interattivi? Assolutamente no, anche perché oggi devo salutare una bella coppia di napoletani romantici. Parlo dei nostri amici Anna e Ciro, che ci scrivono mentre stanno andando a un matrimonio, per fortuna matrimonio serale. Quest'ora sono partiti perché si concilia meglio con le temperature, e nel frattempo che fanno questo viaggetto per andare questo matrimonio di una cugina, si fanno accompagnare da quella che è la musica di Romantica Radio. Ma grazie ragazzi, divertitevi, mi raccomando, e tanti auguri anche alla vostra cugina, che non so come si chiama, ecco, magari a saperlo avremmo potuto anche salutarla. Vi ricordo come sempre che se volete scriverci fatelo 331 240 7878. Non dimenticate che i messaggi vocali li ascoltate soltanto in Ciao Romantica, quelli di testo invece, come sentite, li leggiamo insieme durante i nostri appuntamenti. Adesso Gino Paoli con Lei sta con te, Nino Buonocore, Soli.

0: In estate non c'è di meglio che portare in tavola la mozzarella.
1: Eh sì, ma...
0: Quella di bufala.
1: Certo, ma...
0: Buona, morbida.
1: E se ti dicessi una mozzarella con un cuore blu?
0: È una novità?
1: Sì, è la novità dell'estate della Tramontina. Mozzarella di bufala e all'interno un cuore di gorgonzola DOP.
0: Mmm, il gusto raddoppia.
1: Cuore blu, la sorpresa è nel suo cuore.
0: In esclusiva dalla Tramontina, caseificio dal 1952.
2: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.

0: Ciao Romantica Radio, vi ascolto in DAB, dall'Abruzzo, sempre in macchina con la vostra buona compagnia. Grazie. Ciro di Napoli.
1: Amici di Romantica Radio, buona giornata e buona vita da Marco di Bergamo. Ciao!
2: Il romanticismo è anche nelle parole. Lascia un vocale al 331 240 7878 e sarai in onda su Ciao Romantica.

E tra una canzone, una curiosità, un messaggio che ci inviate anche per quanto riguarda questa giornata di martedì 11 di agosto, l'appuntamento insieme a me, Lucio Belmonte, sta per terminare. Però come al solito vi dico che Romantica Radio non si ferma mai, anzi in questo periodo siamo proprio aperti per ferie, per cui tra poco arriva anche la mia amica Alessandra che prende il mio posto, vi fa compagnia fino alle 21, poi ancora fino a mezzanotte in queste calde notti d'estate ascoltate anche la voce di Roberto. Io torno domani, grazie sempre per l'ascolto, per l'attenzione, per i messaggi. Vi lascio con Mario Tissuto, Nasino in su e Piccole Ore, Voglio amarti così.

0: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Deghi.it?
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info i paesi su iliad.it.
3: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.

L'ora è quella giusta e allora cominciamo. Bentrovati, benvenuti su Romantica Radio. Io sono Alessandra Riccetti. Vi terrò compagnia anche quest'oggi, in questo agosto fino alle 21. Come state? Mi auguro benissimo. Cercheremo di rendervi ancora migliori le prossime tre ore con la nostra musica, le nostre rubriche, le nostre chiacchiere. E poi naturalmente ci sarà anche la possibilità per uno di voi di portarsi a casa un gadget di Romantica. Ringrazio Lucio Belmonte che invece compagnia ce l'ha fatta fino a poco fa. Lo ritroverete, vi ricordo, molto presto, domani alle 15, sempre qui su Romantica. Va bene, siamo pronti per cominciare per questo bel viaggio musicale. Stasera iniziamo così. Tra poco Giuni Russo con Mediterranea e subito Glenn Medeiros, Un Roman d'Amicier. Buona serata, benvenuti su Romantica.

Forse ci sono parole che non riesci a dire, ma una canzone le dice per te. Se ogni ritornello ti somiglia un po', allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: L'estate è il tempo delle giornate più luminose, dei momenti da vivere con calma, delle cose semplici che fanno stare bene.
1: Anche fare la spesa può diventare più semplice con la qualità, la freschezza e la convenienza di Sole 365.
0: E con Così Comodo fai la spesa online dove vuoi, quando vuoi, mentre ti godi il tuo tempo.
1: Sole 365.
0: La spesa, tranquilli.
2: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food. Parole,
4: parole, parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio, compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

Io vorrei mandarti al diavolo con i miei problemi inutili, che sono qui nell'anticamera della mente, fanno ostacolo al mio quieto sopravvivere. Dammi il tempo per decidere se conviene aver le braccia tue, la tua faccia contro il petto mio, e da solo camminare io.

quelle corse in automobile, per sentieri praticabili, le risate incontenibili.

C'è un numero che è sempre a vostra disposizione per comunicare con noi, per raccontarci la vostra estate, il vostro agosto, cosa fate in questo momento, siete in vacanza, state lavorando, state tornando dal lavoro. Insomma, raccontatemi tutto e mandatemi le foto delle vostre vacanze, voglio vedere dove siete. Sono curiosa di scoprirvi, di conoscervi meglio attraverso i vostri messaggi. Allora, WhatsApp 331-240-7878 oppure scrivetemi in mail alessandra@romanticaradio.it. Buona serata amici miei, tra poco riascolteremo Fausto Leali e Massimo Ranieri, Io che non vivo, subito alla Bottega dell'Arte, questa sera è per noi.

0: Perché scegliere BCC di Aquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Aquara, da sempre al tuo fianco.
2: Con il fuori tutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero combinato Haier, classe C, Total No Frost, con extra capacità di 409 litri a 579 euro fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

0: Nello shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.
1: Tutte le sere noi ci viviamo insieme una puntata di una rubrica davvero particolare, si chiama Ti sblocco un ricordo e vuole veramente farvi tornare alla mente bei ricordi del passato. Questa sera parleremo dei jeans a sigaretta, ma li ricordate quegli anni Ottanta, che poi tra le altre cose sono tornati molto spesso di moda. Comunque di questo parlerà Ti sblocco un ricordo tra poco qui su Romantica Radio. Subito invece torna la musica da ascoltare, anche quella ci fa sognare, ci fa ricordare bei momenti del passato. Anzi, se avete una canzone che magari vi ricorda qualcosa in particolare, fatecelo sapere al 331 240 7878. Magari ve la faremo ascoltare e poi racconteremo anche il vostro ricordo. Buona serata con Julio Iglesias, Abbracciami e gli Showman, Tu sei bella come sei.

0: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
1: Arredissima.
2: Scappa dal caldo. All'Oasi Rio Freddo, la frescura della sorgente del Rio Freddo incontra l'alta cucina. Vieni a scoprire il menù gourmet Fresca Estate, un percorso sensoriale unico a base della nostra trota certificata, dove tutto è freschissimo e lavorato al momento. Sei portate d'autore leggere e deliziose, tra tartare, carpacci e filetti gourmet a soli 20 euro, meno di due panini e un'acqua in autostrada. Posti limitati. Per raggiungerci, imposta Oasi Rio Freddo Buon Abitacolo su Google Maps, ma per andare sul sicuro, prenota al 329 102 13 39 o consulta la nostra pagina Facebook.
3: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te. Ti sblocco un ricordo.
4: Maledetta moda. Negli anni Ottanta si diffuse anche in Italia la moda dei jeans stretti. All'epoca li chiamavano a sigaretta, oggi diremmo skinny, ovvero a pelle. E ora vi sblocchiamo un ricordo. Qual era il metodo per riuscire ad indossare quei jeans incredibilmente stretti? Bravi! L'unico modo per infilarsi quei pantaloni e continuare a respirare era stendersi sul letto. Eh sì, cosa non si fa per seguire la moda?

0: Aveva ragione Battiato, che in quegli anni raggiungeva il successo con questa canzone. I ragazzi di allora, forse, non avevano un centro di gravità permanente, ma erano davvero molto fantasiosi.
1: Ve lo ricordavate? Ti sblocco un ricordo! In onda su Romantica Radio e in podcast sul sito www.romanticaradio.it.
2: E adesso

comunque ti capisco e ammetto che sbagliavo, facevo le tue scelte,

0: Ma che belli che siete voi di Romantica Radio. Siete di meglio, romanticismo, un po' di quella bella malinconia, emozioni e tante, tante belle canzoni, soprattutto d'amore. E sono le canzoni che piacciono a noi romantici. Siete fantastici. Dai, Francesco Jonas da Roma.
1: Romantica Radio, sono Mario, siete favolosi con tutte le vostre canzoni. Buon proseguo.
2: Ti piace Romantica Radio? Lascia un vocale al 331-240-7878 e sarai in onda su Ciao Romantica.

Questa è la serata di Romantica con Alessandra Riccetti. Poco fa abbiamo riascoltato una puntata di Ti sblocco un ricordo, questa rubrica che ci fa tornare con la mente davvero indietro nel tempo e che tornerà domattina tra le 6 e le 9 in compagnia della nostra Monia. Se però vi piace in modo particolare, venite sul nostro sito romanticaradio.it, lì trovate tutti i podcast di questa rubrica, ma non solo, lì ci sono tante cose da scoprire sul nostro sito, venite a vederle, vi piacerà. E poi pensate che si può anche vedere la TV e si può vedere il canale 788 del digitale terrestre anche sul nostro sito romanticaradio.it. Buona serata amici miei, tra poco riascolteremo i Santa Rosa con Ti ricordi. Subito una canzone del 1983, una ballata che parla di un amore che cambia la vita all'improvviso, proprio come un incantesimo, come per magia. Alex Damiani.

0: Ci sono giorni che restano per sempre nel cuore.
1: Il giorno del tuo matrimonio merita eleganza, stile e la scelta giusta.
0: Da Punto Zero Uomo trovi abiti da cerimonia per lo sposo e per il testimone, a partire da 180 euro. E se cerchi la vestibilità perfetta, trovi anche un vasto assortimento di misure grandi.
1: Prenota ora il tuo appuntamento 081 253 04 86.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
4: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand. Raccontato con emozioni.
5: Siamo intorno alle 19 e stiamo per iniziare una nuova ora da vivere insieme qui su Romantica Radio. Tra poco arriverà anche Radiolina sulla spiaggia. Io però subito voglio ringraziare tutti voi che ci state scrivendo al 331-240-7878. Continuate a farlo perché è davvero un piacere leggervi. Saluto la nostra amica Elena di Sorano, in provincia di Grosseto. Sta rientrando dal lavoro. Eh sì, lei lavora anche questa settimana, la settimana di Ferragosto. Andrà in ferie in settembre. Ci ringrazia per la compagnia e noi le mandiamo un bacione grandissimo. E buona serata anche a Davide, che invece è a Bari. Lui sta preparando l'aperitivo per gli amici, ci ascolta e ci ringrazia per la nostra musica, e noi ringraziamo lui per averci scelto. E buona serata anche a Rosa da Buccheri, in provincia di Siracusa. Lei ci ascolta mentre prepara la cena per la sua famiglia. Stasera ceneranno in terrazza, dice. Non vedo l'ora perché il mio figlio torna dalla vacanza, non lo vedo da tanto tempo. Cara, allora sarà sicuramente una bella serata trascorrida anche con noi di Romantica. E buona serata a tutti voi con il San Francisco, che tra poco riascolteremo con Da Lunedì. Subito i Pucci, penserò domani.

Se ascolti la pioggia e pensi a qualcuno, se ogni goccia batte a tempo col tuo cuore, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Quando il sole tramonta sulla costiera amalfitana, c'è un luogo dove le emozioni prendono vita. Benvenuti all'Arena del Mare di Minori, città del gusto. Dal 14 al 31 agosto, un viaggio tra spettacolo, musica e grandi emozioni. Lina Sastri, Edoardo De Crescenzo, Biagio Izzo, Fabrizio Fierro e Aurelio Fierro. E poi l'esclusiva Arena Stellata, il Gran Galà con chef stellati, DJ set sul mare, eventi, sapori e tante sorprese in una delle cornici più affascinanti d'Italia. Benvenuti all'Arena del Mare di Minori, città del gusto. Dal 14 al 31 agosto.
1: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95€.
2: E un gelatino o uno stuzzichino?
1: Sì, e con 1,50€ in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
3: Parole, parole, parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
4: Radiolina sulla spiaggia. Chiudi gli occhi e torna dove l'estate non finisce mai.

0: Radiolina sulla spiaggia, la colonna sonora delle estati italiane. Solo su Romantica, solo da noi.
1: Mi fa impazzire Radiolina sulla spiaggia, tante belle canzoni che mi ricordano estati del passato. Voi avete un'estate che vi è piaciuta in modo particolare? Fatemelo sapere al 331-240-7878. Io vorrei rivivere tutte le estati degli anni 70 e 80. Ero davvero piccolissima, ma per me sono state davvero delle estati speciali. Chissà se anche voi magari ne avete proprio una in particolare, un momento, una vacanza. Raccontatemi tutto al 331-240-7878. Intanto vi auguro buona serata con Romantica, con Lucio Battisti e le sue emozioni. Subito Geppi & Geppi, teneramente.

0: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Mi piaci.
2: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su Romantica Radio.

Temperature alte, amici, ma che ci importa? Noi siamo belli freschi qui su Romantica. E allora, siete pronti? Dovete scrivere sole e mare, il vostro nome e la città da dove ci ascoltate. E inviare il tutto con un WhatsApp al 331-240-7878. Il più veloce che lo farà conquisterà il nostro profumatore firmato Romantica. Allora, avete capito bene? 331-240-7878. Inviate a questo numero un WhatsApp con scritto sole e mare, il vostro nome e il luogo da dove ci ascoltate. Chi sarà il più veloce a scriverci il tutto riceverà a casa il nostro profumatore firmato Romantica.

0: Ciao, sono Luca Onestini. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Prenditi cura dei tuoi capelli con Sunsilk e Claire. Lo shampoo e il balsamo Sunsilk sono 2,09 euro. I nuovissimi trattamenti profumo Sunsilk sono a 4,99 euro. E con due prodotti Sunsilk hai in omaggio le mollettine Sunsilk. E per lui c'è la linea di shampoo Claire a 2,19 euro. Sentito che offerte? Acqua e sapone, oltre la convenienza.
1: Perché scegliere BCC di Aquara?
2: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
1: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
2: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
1: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
2: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
1: BCC di Aquara, da sempre al tuo fianco.
3: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e LEDWALL, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.

0: Romantica Radio, e chi si dimentica di voi anche con questo calore? Io penso che siete un refrigerio, quindi vale la pena ascoltarvi sempre. Bacioni da Immacolata, da Sarno.
1: Ciao Romantica Radio, vi ascolto in DAB dall'Abruzzo, sempre in macchina con la vostra buona compagnia. Grazie, Ciro di Napoli.
2: Sei un inguaribile romantico? Fallo sapere a tutti. Registra un vocale al 331 240 78 78 e sarai in onda su Ciao Romantica. Romantica.
3: Ora di cena sempre più vicina, buon appetito con Romantica e amici. Ho per voi una curiosità davvero particolare da raccontarvi. In Spagna alcuni hotel hanno introdotto il servizio dei lettini prenotati con GPS. Allora, invece di alzarsi all'alba per mettere l'asciugamano, i clienti possono prenotare il loro posto in spiaggia tramite app e un sensore segnala quando il lettino è libero o occupato. Pare che così siano sparite le guerre dell'asciugamano, quelle corse mattutine per accaparrarsi la prima fila. La tecnologia, insomma, almeno in vacanza sembra portare pace. Mi piacerebbe un lettino così che potete prenotare dalla stanza del vostro hotel, ma anche da casa, perché no? A me piacerebbe tantissimo. Insomma, fatemi sapere come la pensate al 331 240 7878. Intanto buona serata con Jimmy Fontana per Vivere Insieme e Sandro Giacobbe Come un'onda.
4: Romantica.
5: Romantica. Romantica. Rende unica la tua giornata.

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
3: Siete davvero tanti in vacanza, amici, però tanti sono rimasti a casa e quindi a coloro che per un motivo o per un altro non possono andare in vacanza, io mando un mio bacione particolare. E ringrazio tutti voi che ci state scrivendo al 331-240-7878, in modo particolare Serena, che ci scrive dalla provincia di Bari, sta preparando la cena e mi dice che la nostra musica le mette il sorriso, ma questo ci piace tantissimo. Serena, ti mando un bacione e ti abbraccio. Buona serata anche ad Andrea di Manta in provincia di Cuneo. Lui sta rientrando dal lavoro, dice: ancora ne ho prima di andare in vacanza, mi manca una decina di giorni. Grazie Romantica che anche in questo agosto mi fai compagnia, ma grazie a te Andrea, un bacione. E poi buona serata a Giulia da San Mango Piemonte in provincia di Salerno. Lei ci ascolta mentre passeggia con le cuffiette e canta la nostra musica, dice: anche se sono per strada, chi se ne importa, quando mi piace una canzone io la canticchio lo stesso. E fai bene Giulia. Buona serata anche a te con Pupo, che tra poco riascolteremo con più di prima. E subito la bionda.

se al mattino la prima cosa che accendi è la radio e non il mondo. Se una melodia ti fa sorridere prima ancora del caffè, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
1: In estate non c'è di meglio che portare in tavola la mozzarella.
2: Eh sì, ma...
1: Quella di bufala.
2: Certo, ma...
1: Buona, morbida.
2: E se ti dicessi una mozzarella con un cuore blu?
1: È una novità?
2: Sì, è la novità dell'estate della Tramontina. Mozzarella di bufala e all'interno un cuore di gorgonzola DOP.
1: Mmm, il gusto raddoppia.
2: Cuore blu, la sorpresa è nel suo cuore.
1: In esclusiva dalla Tramontina, caseificio dal 1952. Parole, parole,
3: parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
4: Questa è la serata di Romantica Radio e insomma tante novità quest'anno sulle spiagge italiane, non solo. Ad esempio voglio raccontarvi questa bella cosa che è stata ideata in Grecia. Alcuni stabilimenti balneari hanno introdotto le cabine doccia solari intelligenti. Allora, come si svolge la cosa? Si ricaricano con il sole, spruzzano acqua fresca solo quando rilevano la presenza di una persona e regolano automaticamente la temperatura in base al meteo. Pare che stiano diventando un'attrazione turistica perché molti visitatori le usano solo per il gusto di provarle e scattare foto. Le vacanze, insomma, diventano sempre più tecnologiche. Però che bella idea, una cabina doccia così, e magari chissà, il prossimo anno le troveremo anche qua in Italia. Va bene amici, adesso torna protagonista la musica su Romantica con i Santo California, Tornerò e Claudio Baglioni, Niente più.

0: dove tutto è freschissimo e lavorato al momento. Sei portate d'autore leggere e deliziose. Tra tartare, carpacci e filetti gourmet a soli 20 euro. Meno di due panini e un'acqua in autostrada. Posti limitati. Per raggiungerci, imposta Oasi Rio Freddo Buon Abitacolo su Google Maps. Ma per andare sul sicuro, prenota al 329 102 13 39 o consulta la nostra pagina Facebook.
1: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

0: shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.
1: Questa è la serata di Romantica Radio con Alessandra Ricci fino alle 21 e poi dopo di me anche stasera arriverà Roberto Malvagia a tenervi compagnia fino alle 24. Di cosa parlerà Roberto questa sera? Allora, la serata sarà divisa tra il racconto della notte di San Lorenzo appena trascorsa, come l'abbiamo vissuta, con chi e le stelle ancora visibili invece nelle sere successive, e poi il tema delle letture sotto l'ombrellone, la settimana enigmistica, i fumetti, i rotocalchi, i romanzi. Di questo parlerà il nostro Roberto Malvagia dalle 21 fino alle 24 qui su Romantica Radio. Poi vi ricordo, dalle 24 in poi la notte si animerà anche con la voce di Alex Poli, quindi state con noi, c'è sempre un buon motivo per ascoltare Romantica, ad esempio la nostra musica. Tra poco il banco del mutuo soccorso con Paolo Pa e subito gli Homo Sapiens.

0: Il tuo giorno da sogno merita qualcosa di speciale.
1: Da Punto Zero trovi una splendida selezione sposa, elegante e romantica, pensata per valorizzarti nel momento più importante.
0: Modelli da sposa a partire da 350 euro, damigella a partire da 80 euro.
1: Scopri le collezioni su puntozeromoda.it o chiamalo 081 7373 324.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Friggitrice ad aria verticale Moulinex Crispy Stack, massima croccantezza, minimo ingombro, a 199 euro. Fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
1: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.

0: Ciao a tutti ascoltatori di TV Romantica, vi mandiamo un saluto, io e le mie quattro amiche che siamo appena arrivate a Ischia.
1: Ciao!
0: Vi ascoltiamo sempre. Un bacione!
2: Ascolto Romantica Radio, è perché ci fa tornare indietro di 30 anni, forse anche di più. Sì, molti, molti di più. Grazie di esistere, Romantica.
3: Tanti modi per dire che sei romantico. Lascia un vocale al 331 240 7878 e sarai in onda su Ciao Romantica.

Vedo pronto dall'altra parte del vetro il nostro Roberto, vuol dire che per me Alessandra Riccetti anche questa sera è arrivato il momento dei saluti. Vi dico grazie, grazie per averci ascoltato, seguito, grazie per i vostri messaggi, grazie per le dimostrazioni d'affetto che ci fate ogni giorno, amici. E ringrazio anche la nostra Camilla che invece ha curato tutta la parte tecnica di questo programma. Noi ci risentiremo domani alle 18 sempre qui su Romantica Radio, ma io non vi lascio mai soli. Due canzoni e poi Roberto con voi. Riascolteremo Loretta Goggi con Il mio prossimo amore e Wes Dorighezzi, Se qualcuno ti dirà. Da Alessandra un bacio, un abbraccio, buona serata, vi aspetto domani qui su Romantica. Ciao.

Se cammini tra le luci della sera e ogni canzone sembra parlare di te, se in quel momento senti che non sei solo, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Quando il sole tramonta sulla costiera amalfitana, c'è un luogo dove le emozioni prendono vita. Benvenuti all'Arena del Mare di Minori, città del gusto. Dal 14 al 31 agosto, un viaggio tra spettacolo, musica e grandi emozioni. Lina Sastri, Edoardo De Crescenzo, Biagio Izzo, Fabrizio Fierro e Aurelio Fierro. E poi l'esclusiva Arena Stellata, il gran galà con chef stellati, DJ set sul mare, eventi, sapori e tante sorprese in una delle cornici più affascinanti d'Italia. Benvenuti all'Arena del Mare di Minori, città del gusto, dal 14 al 31 agosto.
1: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozione.

Buona serata, buona martedì sera. Roberto Malvagia in questo appuntamento dalle 21 alle 24. Stasera voglio cominciare proprio da lì, da dove ci siamo lasciati idealmente ieri, ovvero la notte di San Lorenzo. Con chi eravate? Su una spiaggia, su un terrazzo in montagna? Avete già visto qualche stella cadente, magari? Avete espresso magari qualche desiderio? Avete avuto il coraggio di dirlo ad alta voce oppure no? Questa sera nelle prime telefonate rimaniamo proprio lì, nelle stelle cadenti, nei desideri, nei cieli di agosto. Anche perché c'è una buona notizia, le Perseidi sono ancora attive, resteranno visibili, ne abbiamo parlato nei giorni scorsi, ancora per varie sere, con il momento magari più intenso atteso tra la notte del 12 domani e il 13 agosto. Lo sciame resterà attivo fino al 24 di questo mese e le osservazioni migliori arriveranno proprio nei luoghi bui dalle 23 in poi e soprattutto prima dell'alba. Quindi scrivetemi, raccontatemi la vostra notte e poi piano piano entreremo nel tema di questa serata. 331 240 78 78 via mail roberto@romanticaradio.it.

0: Ciao, sono Luca Onestini. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Tutti i mascara Rimmel sono in promozione. I mascara Thrill Seeker Mega Lift, Wonder Luxe e Volume Thrill Extra Black sono 8,90 euro ciascuno. E con ogni mascara acquistato tra quelli in promozione hai in omaggio la matita occhi Soft Call Kajal. Sentito che offerte? Acqua e sapone, oltre la convenienza.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

Le stelle cadenti hanno questo potere rarissimo, fanno tacere un po' tutti, anche i più ironici, anche quelli che dicono di non credere ai riti, ai simboli, ai desideri. Poi però alzano gli occhi e aspettano, perché una scia nel cielo, anche se dura un secondo, riesce ancora a farci sentire che l'estate ha un cuore più profondo di quanto sembri. Da un punto di vista astronomico parliamo delle Persei, di uno degli sciami più noti, più amati dell'anno, causato da detriti lasciati proprio dalla cometa Swift-Tuttle, così si chiama. Nel 2026, pensate, lo sciame è attivo da metà luglio fino al 20 agosto, con un massimo compreso tra domani e il 13 agosto, e può regalare fino a circa 100 meteore l'ora. Non servono strumenti, serve un buio vero, pazienza e un pezzo di cielo abbastanza largo da lasciarci sorprendere. E forse è proprio questo, no, che ci piace così tanto, la semplicità del gesto, nessun filtro, nessuna tecnologia, soltanto il cielo, noi, e soprattutto nessuna fretta. E allora, prima di entrare nella carta, nei fumetti, nei giornali, nei romanzi dell'estate, voglio davvero chiedervi: com'è andata la notte di San Lorenzo?

0: romantica. Le emozioni che arrivano al cuore.
1: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo.

Eccoli allora i primi messaggi di questa sera. Dora da Lamezia Terme: ero su una spiaggia quasi buia con mia sorella, ne abbiamo viste poche, ma ci è bastato stare lì. Rodolfo da Cassino: io il desiderio lo faccio sempre, anche se non lo dico mai a nessuno. Poi saluto Venere, che mi ha scritto da Salerno: non conta quante ne vedi, conta con chi sei quando guardi in alto. E forse questa è già la chiave perfetta per entrare poi nel resto di questa serata, perché anche leggere d'estate sotto l'ombrellone in fondo è un gesto simile: fermarsi, stare lì, lasciare che qualcosa ti attraversi in fretta. Il cielo di notte, insomma, fa una cosa, le pagine al sole ne fanno un'altra, ma tutte e due chiedono la stessa disponibilità, ovvero il coraggio di stare proprio così, dentro al tempo. Tra poco torneremo proprio nell'argomento di questa serata, ovvero le letture sotto l'ombrellone.

0: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95€.
1: E un gelatino o uno stuzzichino?
0: Sì, e con 1,50€ in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
2: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info i paesi su iliad.it.
3: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
1: C'è un filo molto bello che lega la notte di San Lorenzo ai pomeriggi sotto l'ombrellone. La notte ci chiede di guardare in alto, il pomeriggio invece ci chiede di guardare in basso su una pagina, ma in entrambi i casi succede qualcosa di molto raro. Il tempo rallenta abbastanza da farsi sentire. E allora, dopo aver guardato il cielo, questa sera torniamo sulla sabbia, sotto l'ombrellone, con la settimana enigmistica, con i fumetti, con il giornale sportivo, con i romanzi d'amore, no? Con il giallo da edicola, con i rotocalchi, le riviste musicali, con la matita dietro l'orecchio, perché i pomeriggi d'agosto erano anche questo, una lettura interrotta dal bagno, ripresa dopo il cocomero, lasciata sul telo mentre la famiglia dormiva, passata di mano, ecco, a qualcun altro, magari senza troppe spiegazioni.

Questa è la sera di Romantica Radio. Tra poco entreremo proprio davvero in questo mondo di letture estive, ma senza perdere il cielo di vista, perché stanotte, domani notte e anche nelle prossime sere quelle scie possono ancora passare sopra di noi. Le Perseidi, che continueranno a essere visibili ancora per giorni con le migliori condizioni, soprattutto in cieli bui e lontani dalle luci artificiali. E allora forse la cosa più bella proprio quest'agosto ci sta regalando sia la notte per desiderare, sia il pomeriggio per leggere. Tutte e due, a modo loro, parlano la stessa parte di noi. 331-240-7878, se volete scrivermi, raccontatemi la vostra lettura d'agosto del cuore, potete anche mandarmi una mail a roberto@romanticaradio.it.

sento da tempo in questi anni. Ti ho pensato mille volte, ma non ho mai voluto telefonarti. Mi rendo conto, puoi credere,

0: giorno.
1: Romantica, la magia delle emozioni senza tempo.

Abbiamo superato le 22, questa è la sera romantica, dentro una serata che oramai ha preso il suo passo, un po' di cielo, un po' di carta, un po' di memoria, forse magari siete in macchina, state tornando da una passeggiata sotto il sole, oppure siete sul divano, vi è tornato in mente un ombrellone, una rivista, un fumetto, una settimana enigmistica piena di sabbia. Questa sera parliamo delle letture sotto l'ombrellone, allora partiamo da lei, la regina di moltissime estati italiane, la settimana enigmistica, quella con la pista cifrata, le parole crociate, i rebus, i giochi, la matita spuntata, il passaggio di mano tra marito e moglie, tra madre e figlia, tra fratelli, poi fumetti, Topolino, Tex, Diabolic, Alan Ford, i tascabili, i giornalini, e poi ci sono i romanzi, i gialli, i rotocalchi, i settimanali, le riviste. Raccontatemi la vostra lettura d'agosto del cuore in questa serata dove si parla, oltre si è parlato già di stelle cadenti, si parla proprio delle letture sotto l'ombrellone.

Le letture sotto l'ombrellone raccontavano le persone meglio di quanto sembri. Bastava guardare cosa tenevi in mano: il giornale, il romanzo, il fumetto, il cruciverba, la rivista di gossip, no? Il libro cominciato l'estate prima mai finito, la settimana enigmistica con i rebus lasciati a metà. Ma il bello è che al mare si leggeva in modo diverso, senza fretta, senza l'idea di dover finire qualcosa. Si leggeva e basta, decine di pagine, poi il bagno, poi il gelato, poi di nuovo altre due pagine. Oggi leggiamo ancora, certo, però spesso dentro un mondo più frammentato, più interrotto, più digitale, con il telefonino. E allora ci manca forse quella semplicità di una pagina che stava proprio lì con noi per un pomeriggio intero senza chiedere altro.

331-240-7878, il nostro numero tramite WhatsApp. Vittoria da Latina. Per me agosto resta la settimana enigmistica, aperta sul tavolino e una matita che gira tra tutti. Ecco, che gira tra tutti. Poi Paola da Benevento: i fumetti al mare avevano un altro sapore, quasi più estivo delle storie che raccontavano. Doriana da Napoli, che mi ha scritto: forse leggere d'estate è un modo di desiderare con più calma, e probabilmente è così. Leggere sotto l'ombrellone, no? Guardare il cielo la notte hanno in comune proprio questo, sono due modi di restare aperti ma senza agitazione, due modi di attraversare questo mese di agosto con il cuore meno contento.

Saluto Lucia da Firenze, che mi ha scritto: penso che questa serata funzioni così bene perché le stelle cadenti e le letture sotto l'ombrellone parlano entrambe della stessa cosa, del tempo che finalmente si lascia abitare. Ecco, la notte di San Lorenzo non ci chiede di fare altro, ci chiede di guardare la lettura d'estate, non ci chiede di correre, ci chiede di stare lì. E il nostro problema molto spesso è proprio questo: non sappiamo di stare abbastanza lungo dentro a ciò che ci fa stare bene. Questa sera in fondo, ecco, stiamo facendo una cosa semplice ma importante, ci sta ricordando che agosto, se vissuto bene, sa ancora proprio insegnarci la pazienza del desiderio, no? E la lentezza del tempo buono.

Tra poco entreremo nell'ultima parte di questa notte romantica e proprio lì proveremo a tenere ancora insieme il cielo e la carta, il desiderio e la lettura, le stelle, no? E l'ombrellone. Perché in fondo non stiamo parlando soltanto di meteore o di fumetti, stiamo parlando di un'estate che, quando ci trova davvero presenti, sa ancora parlare a tutte le parti più vive in noi. E allora sono un po' curioso, abbiamo in parte parlato della notte di San Lorenzo. Come l'avete trascorsa? Voglio rifarvi questa domanda. Con chi eravate? Su una spiaggia, in montagna, magari in campagna? Eravate in un prato, avete visto qualche stella cadente, avete espresso un desiderio e poi questa sera, ecco, le letture sotto l'ombrellone, perché proprio lì in fondo, ecco, c'è lo stesso gesto di San Lorenzo: fermarsi, alzare oppure abbassare lo sguardo e lasciare che il tempo, per una volta, non corra.

cosa aspetti che ti dica? Se la colpa non è mia.

Abbiamo superato le 23 e queste ore in cui le case si fanno più silenziose, certi pomeriggi sotto l'ombrellone sembrano improvvisamente vicinissimi anche se sono passati anni. Questa sera su Romantic Radio stiamo parlando di San Lorenzo che continua e di letture d'estate. Ecco, ma in fondo stiamo anche parlando di una cosa più grande, del fatto che alcune stagioni non si vivono bene se non impariamo a guardare e a leggere magari con più calma. Se volete potete ancora scrivermi tramite WhatsApp 331 240 78 78, oppure una mail a roberto@romanticaradio.it. Raccontatemi il vostro desiderio sotto le stelle oppure la vostra pagina d'agosto, che non avete mai dimenticato del tutto.

La notte di San Lorenzo e le letture sotto l'ombrellone. Allora, buona serata a tutti voi. Tutte e due ci ricordano probabilmente che il tempo non va soltanto riempito, va ascoltato. Le stelle cadenti ci insegnano l'attesa breve ma intensissima. Le letture estive ci insegnano la durata lenta, gentile. E agosto in fondo vive dentro queste forme. La notte alzi la testa, no? Il pomeriggio abbassi gli occhi magari su di una pagina. Ma il gesto interiore probabilmente è lo stesso, ovvero fermarsi.

Ci sono arrivati gli ultimi messaggi proprio di questa notte. Mi ha scritto Ernesto da Pisa: siamo in Toscana, non mi manca soltanto la stella cadente, mi manca il silenzio che si creava subito dopo. Rodolfo da Tarquinia: forse agosto ci piace così tanto perché ci concede ancora il lusso di desiderare e di leggere senza fretta. Stella, così si chiama, guardo un po', Stella da Grosseto, siamo in Toscana, stelle e pagine, ecco due modi perfetti di lasciare che l'estate entri davvero. Non ci manca soltanto una notte o un pomeriggio, ci manca proprio un modo di abitare il tempo, magari con più calma, più desiderio e magari meno rumore.

Siamo in chiusura di questo appuntamento con la sera. Non abbiamo parlato soltanto di stelle, di letture, abbiamo parlato di terrazze, di spiagge, di ombrelloni, di fumetti, di desideri, di cieli e di tutta quella parte del mese di agosto che sa ancora farsi ascoltare molto bene. Allora magari avete ripensato a una terrazza, un fumetto, una stella. Ci sono serate che non servono a tornare indietro, servono proprio a ricordarci che alcune delle cose più importanti della vita succedono proprio quando rallentiamo abbastanza da accorgercene. Da Roberto Malvagia è davvero tutto, grazie di cuore. Tra poco Romantica Night con Alex Poli, dalla mezzanotte alle 3 del mattino. Sarà una notte ricca di fascino, musica e parole sicuramente che sapranno starvi accanto, proprio questi pensieri.

0: Buonanotte da Alex. Pronti per ascoltare Romantica Night? Anche in questo mercoledì porteremo la grande musica, tutta da vivere e da sognare. Night and day. Ti amo come si ama una poesia non scritta. E lì, dentro, pronta ad uscire, ma già viva prima ancora delle parole. Così sei tu. Non ho bisogno di dirti tutto, perché tu già abiti i miei pensieri. Le frasi che non pronuncio, i versi che non compongo, tu li sai lo stesso. E allora mi arrendo. Sei tu la poesia. Io sono soltanto la voce che la svela.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

0: Ci sono amori che fanno giri immensi e poi tornano. Non perché il tempo non li abbia consumati, ma perché hanno trovato la forma giusta per esistere. Ritrovarsi dopo anni è come aprire una finestra su un profumo antico. Si riconoscono le voci, le paure, le risate. Non si ricomincia, si continua, con più calma, con più verità. Il cuore sa quando qualcosa non è finito, sa aspettare, senza farsi notare.
1: Romantica Night, la notte più romantica, alla radio.

0: Ti amo come si ama il fuoco d'artificio, un'esplosione breve ma indimenticabile. Ogni tuo sorriso è luce che squarcia il buio. Ogni tuo gesto è colore che riempie l'aria. E anche quando svanisci, resta nell'aria l'eco della meraviglia. Forse l'amore non è fatto per durare immobile, ma per bruciare intensamente, riempire il cielo e lasciare stupore. E tu sei il mio stupore eterno.
1: Romantica Night. Di notte, specialmente.

0: C'è una solitudine che non ferisce, ma cura. È quella che arriva dopo il caos, quando il silenzio diventa medicina. Ti siedi, respiri, ascolti. Scopri che puoi bastarti, che la tua voce interiore sa consolarti. In quella calma ritrovi te stesso, le tue priorità, la tua pace. E quando torni nel mondo, non cerchi più qualcuno che ti completi, ma qualcuno che ti accompagni. Perché la solitudine, quella vera, è solo la promessa della libertà.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

0: Ci sono amori che non finiscono, si addormentano nel fondo del cuore, vivono come braci sotto la cenere, pronti a riaccendersi al primo ricordo. Non è nostalgia, è il segno che qualcosa di autentico è passato da lì. A volte li incontri di nuovo e capisci che non serviva ripeterli, bastava ricordarli. Perché l'amore vero, anche quando muore, non si cancella, diventa parte del tuo respiro.
1: Romantica Night, la notte più romantica, alla radio.

0: perdere qualcuno è un terremoto silenzioso. Cambia il paesaggio dentro di te. All'inizio tutto è macerie, poi pian piano cresce erba nuova tra le crepe. Il dolore non scompare, si trasforma in memoria, in presenza invisibile. Chi abbiamo amato non ci lascia mai davvero. Vive nei gesti che ripetiamo, nelle parole che ci restano in bocca. E ogni volta che sorridiamo al suo ricordo, quel vuoto smette di far paura.
1: Romantica Night. Di notte, specialmente.

0: Il coraggio non è assenza di paura, è saperle dare la mano e scegliere comunque, anche tremando. Nasce nei giorni comuni, quando decidi di restare gentile in un mondo che urla. Il coraggio non fa rumore, è uno sguardo che non abbassa gli occhi, una voce che dice ci provo, invece di ormai. Ogni volta che affronti ciò che temi, diventi un po' più intero e scopri che la paura, alla fine, era solo la soglia della tua libertà.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

0: Chiedere scusa non è debolezza, è lucidità. Serve più forza per piegare l'orgoglio che per alzare la voce. Un mi dispiace detto con verità riporta ossigeno dove l'aria mancava. Significa riconoscere che il bene è più importante della ragione. Non sempre chi sbaglia perde. A volte sbagliando impara a vedere l'altro. Chiedere scusa è aprire una porta. Lasciare che la luce torni a filtrare. E quando dall'altra parte qualcuno risponde «va bene», il mondo si rimette in equilibrio, come il mare dopo la tempesta.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

0: A fermarti, a guardare ciò che hai, è un esercizio di presenza. Ringraziare per un sorriso, per un caffè condiviso, per la vita che ti attraversa anche quando sembra piccola. La gratitudine allunga il tempo, perché ogni attimo riconosciuto diventa eterno. E quando impari a dire grazie, senza un motivo preciso, hai trovato la chiave della serenità.
1: Romantica Night, la notte più romantica, alla radio.

0: La gelosia è una fiamma che brucia le mani di chi la stringe. Nasce dal desiderio di essere unico, dalla paura di non bastare. Ti consuma piano, fa rumore dentro anche quando fuori sorridi. Chi ama davvero deve imparare a lasciare spazio, a fidarsi, a respirare. Perché l'amore non è possesso, è libertà condivisa. E sapere che l'altro può scegliere ogni giorno e sceglie te. La gelosia uccide ciò che vorrebbe proteggere, ma la fiducia è un seme che fiorisce solo nella luce. E quando impari a lasciare andare, scopri che ciò che torna lo fa per amore, non per abitudine.
1: Romantica Night. Di notte, specialmente.

0: Ci sono solitudini che non fanno paura. Quando due anime si siedono vicine, anche il silenzio diventa compagnia. Non serve parlare per sentirsi insieme, basta respirare lo stesso momento. La solitudine, allora, non è mancanza, ma spazio sacro, luogo dove si posa la pace, dove si ascolta la vita che scorre piano. E se accanto c'è qualcuno che capisce il tuo silenzio, non sei più solo, anche se nessuno parla.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

0: sappiamo come si ama un viaggio notturno in treno. Il buio scorre fuori dal finestrino, le luci lontane lampeggiano e tutto sembra sospeso. Non so esattamente dove sto andando, ma so che la direzione sei tu. Ogni stazione che passo è un pensiero, ogni chilometro una speranza. Il viaggio potrebbe durare una vita e non mi peserebbe, perché ogni attimo che mi avvicina a te è già felicità.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.